sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 €. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

forte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sole protagonista in Campania per la giornata di domenica. Persiste infatti un campo di alta pressione, con solo nuvi innocue di passaggio di tanto in tanto. Clima caldo ed estivo, ma con il caldo che tenderà ad intensificarsi. Su alcune zone raggiungeremo anche punte di 36-38 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Anche le temperature minime saranno molto miti, con valori intorno ai 24-26 gradi. Venti deboli con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello poi portato via. I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili. Ancora la cronaca: i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish e 13 dosi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere stata nascosta in casa, è stata trovata all'interno di un altarino religioso. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, arrestato e ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia anche specifici per rapina aggravata. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio nel transitare in via Alessandro Poerio, sono stati avvicinati da una coppia che, indicando un soggetto in fuga, ha raccontato che quest'ultimo poco prima aveva spruzzato uno spray urticante contro di loro e, dopo averli aggrediti, si era impossessato della collana d'oro dell'uomo e del cellulare della donna. I poliziotti, prontamente intervenuti anche grazie all'ausilio degli agenti del commissariato Vicaria Mercato, hanno raggiunto il prevenuto in via Sant'Antonio Abate e lo hanno bloccato. Per tali motivi l'indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. La chiusura con lo sport: il calcio sarà settimana decisiva per Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese è pronto a liberarsi dal Milan tra lunedì e martedì. Subito dopo sarà ufficializzato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis con il consueto tweet su X. Tutti gli approfondimenti dalle ore 10 nel corso di Sunday Sport con Lucio Pengue. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita secondo quanto ricostruito dai carabinieri della PMZ Stella. Il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello, poi portato via. I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili. Ancora la cronaca: i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish e 13 dosi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere nascosta in casa, è stata trovata all'interno di un altarino religioso. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, arrestato e ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia anche specifici per rapina aggravata. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante il servizio di controllo del territorio del transitare in via Alessandro Poerio sono stati avvicinati da una coppia che, indicando un soggetto in fuga, ha raccontato che quest'ultimo poco prima aveva spruzzato uno spray urticante contro di loro e, dopo averli aggrediti, si era impossessato della collana d'oro dell'uomo e del cellulare della donna. I poliziotti, prontamente intervenuti anche grazie all'ausilio degli agenti del commissariato Vicaria Mercato, hanno raggiunto il prevenuto in via Sant'Antonio Abate e lo hanno bloccato. Per tali motivi l'indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. La chiusura con lo sport: il calcio. Sarà la settimana decisiva per Massimiliano Allegri alla Napoli. Il tecnico livornese è pronto a liberarsi dal Milan tra lunedì e martedì. Subito dopo sarà ufficializzato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con il consueto tweet su X. Il tecnico, ormai ex Milan, si legherà al club azzurro con un contratto triennale. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Sunday Sport con Lucio Pengue. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno e buona domenica, buon Sunday Sport da Lucio Pengue, da Gianluca Miranda, da Nellino Iorio che è in regia video ed audio. E ricordiamo, insomma, una bella domenica di sole. Magari ci state ascoltando mentre siete su una bella spiaggia, vi state recando su una bella spiaggia a godervi questo bel sole e il mare della nostra campagna. Fatecelo sapere, magari ci potete anche scrivere al 342 00 00 100, e più tardi ci saranno anche delle piccole pillole di Filo Diretto, quindi magari ci potete anche chiamare e condividete con noi, insomma, i vostri pensieri sul Napoli, con una squadra che sta attendendo l'ufficialità dell'arrivo di Max Allegri, un arrivo di Max Allegri che, nonostante tante che sia passato un po' di tempo da quando, insomma, tutti quanti abbiamo appreso dell'arrivo dell'ex tecnico del Milan sulla panchina del Napoli, ci sono ancora qualche piccola polemica da parte di tifosi che, come dire, hanno la puzza sotto al naso rispetto alle ultime prestazioni del Milan, quindi pensando che anche con il Napoli magari si possa, come dire, fare un brutto calcio. Poi dopo questo sarà tutto da verificare, ovviamente approfondiremo anche le notizie di mercato, anche se un mercato che in questa fase sta, come dire, languendo un po', e insomma il nostro Sunday Sport partirà anche e soprattutto da voi e dalla carrellata di ospiti che avremo. E come al solito con Sunday Sport partiamo dalla rassegna stampa, partiamo dalla Gazzetta Sportiva, che altro non sarebbe che la Gazzetta dello Sport in versione domenicale. C'è un focus sul mondiale. A proposito di mondiali, vi dico anche quali sono i risultati anche della notte, perché seguirla tutta è un po' complicato. Ieri abbiamo visto la vittoria netta dell'Olanda sulla Svezia 5-1, la vittoria in rimonta della Germania sulla Costa d'Avorio 2-1. Queste forse più o meno siamo riusciti a vederle ieri nel sabato assolato di giugno, mentre invece oggi nella notte hanno giocato Ecuador Curaçao, primo punto storico di Curaçao, colonia olandese, 0-0 contro un Ecuador ben messo in campo, però un punto per Curaçao, davvero una bella festa, abbiamo visto anche negli spogliatoi dopo la conquista di questo pareggio. E poi il Giappone che travolge la Tunisia, una squadra un po' in difficoltà in questo mondiale, dopo averne prese 5 riesce, come dire, a perdere ancora peggio con il Giappone 4-0. Detto questo, andiamo a spogliare la Gazzetta Sportiva. Mondiale avanti quasi tutte, la Germania rimonta con Undav e passa, Olanda travolgente, Montella invece già a casa. Poi si parla anche di mercato, si parla del mercato dell'Inter, indica il nuovo obiettivo, l'Inter non si ferma, dopo Palestra e con Jones e Solé in arrivo, ecco il difensore della Roma, si parte De Vrij, e a Çalhanoğlu restano solo i rossoneri. Poi c'è una bella intervista a Savicevic, il genio, così come veniva chiamato quando giocava. Milan manda via Leao, pagare per Kush, mica e Ancelotti, e quindi una bella stilettata al prossimo direttore del Milan. Nel frattempo c'è anche il calcio che cambia, l'elezione del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che si terrà domani, si va al voto, Malagò in vantaggio, mentre Abete dice io tiro dritto. Poi MotoGP alle 14, sprint a Bagnaia, follia Bezzecchi, schiaffi allo steward, squalificato a Brno. Bezzecchi perde la testa dopo la caduta nella sprint, davvero inusuale quello che ha combinato il nostro Bez. Sfogliamo le pagine interne della Gazzetta Sportiva. Inter senza freni, Chivu che squadra, indica nel mirino se parte De Vrij. I nerazzurri scatenati dopo Palestra, Solé e Jones in arrivo, l'obiettivo è il difensore della Roma. Poi Ciala, resta solo il nerazzurro e sarà in tournée a fine luglio. Sfogliamo sempre la Gazzetta Sportiva, il diavolo in sospeso, l'arrivo di Amorino non basta, 3 settimane dal ritiro, ancora assente la struttura societaria, i contatti con Ibra sono difficili e va definita anche la risoluzione con Allegri. La società, mancano direttore sportivo e direttore tecnico, e alla cena del club e dei club il Milan non c'è, la squadra Modric, le chance ora diminuiscono. Magnan invece è ancora un rebus, gli investimenti senza Champions servono le cessioni, fare cassa sarà dura. Poi il mercato Guarnier e Camarda, sul resto è tutto fermo, quindi solo due giovani, mentre via Fulkrug un solo gol fatto e niente riscatto per i rossoneri. Poi l'intervista del genio Savicevic, Rafa: non lo capisco, Leao va venduto, pagare cresce mica, e Ancelotti: il genio, dispiacere per Allegri, colpa dei giocatori, meglio per tutti che il portoghese se ne vada. Poi, sempre sfogliando la Gazzetta Sportiva, la svolta che serve al calcio: domani si decide il presidente della Federazione Italiana Gioco a Calcio, ma la Go è davanti, in 2 mesi e mezzo ha convinto la maggioranza dei votanti e il margine sul rivale Abete potrebbe crescere ancora. Ricordiamo anche le modalità di voto: domani si vota a scrutinio segreto con voto elettronico, ciascun delegato può indicare un solo candidato, il presidente eletto con la metà di uno dei voti validi dei presenti in assemblea, con due candidati, Malagò e Abete, si dovrebbe dunque avere il nome del nuovo presidente già al primo scrutinio. Guardiamo anche quali sono i punti chiave del programma di Malagò: c'è la sostenibilità, criteri più stringenti per le licenze nazionali per evitare che i club non finiscano i campionati ai quali sono iscritti. Poi competitività delle nazionali, valorizzazione dei talenti italiani anche favorendo il mercato interno su quello straniero. Poi giovani e formazione, sempre questo è un punto programmatico di Malagò: rafforzare i vivai dando alle società la possibilità di sfruttare la tax credit e ripristinando il vincolo sportivo. Poi ci sono le infrastrutture, sentire la burocrazia e snellire l'accesso a finanziamenti per i club che investono sugli impianti. E poi c'è anche l'unità, creare una nuova compattezza del calcio in cui gli interessi di sistema prevalgono su quelli dei singoli. Poi invece il programma di Abete è sempre con la sostenibilità, riforma dei campionati visto l'elevato numero di club professionistico, poi la competitività della nazionale, massima attenzione alla base per ottenere risultati al vertice, poi giovani e formazione, investimenti mirati sui vivai e revisioni della riforma del lavoro sportivo. Poi ci sono anche le infrastrutture, agevolare le società che investono sugli impianti anche dal punto di vista fiscale. E poi c'è l'unità, cercare una nuova intesa con governo e Parlamento per ottenere maggiori sostegni. Questo è il programma di Abete. Poi il caso: si qualificano quasi tutte, un focus sul mondiale, al maxi mondiale troppe partite e poche trappole, dopo i gironi saranno fuori solo 16 nazionali, ovvero quelle aggiunte nel torneo americano, e chi è già passato rischia di giocare i sedicesimi dopo più di 10 giorni. Tardelli: così è tutto meno credibile e la qualità media si abbassa. Il campione del mondo dell'82: se ci fossero più europeo ci sarebbe più equilibrio e spettacolo, il mondiale non deve essere un premio. Poi si parla proprio delle partite ieri: che Olanda, Svezia travolta, Brebey e Gappo, doppiette regali, e Show a Houston, manita di Koeman davanti ai sovrani dei Paesi Bassi, Potter approccio troppo chiuso con le punte isolate. Poi Gakpo è già oltre, arrivare in fondo, la testa è quella giusta, la stella del Liverpool trascina i suoi, dovevamo riscattarci dopo il Giappone, possiamo fare qualcosa davvero di storico. Questo è il messaggio dell'attaccante dell'Olanda. Poi si parla della Germania: la Germania ai sedicesimi, ribaltata la Costa d'Avorio. D'Avorio apre che sì, e gli africani sfiorano anche il raddoppio, ma nella ripresa arriva la doppietta dell'attaccante dello Stoccarda, Undav, eroe tedesco. Poi un rosso che fa storia, parla con Mulduro a bocca aperta, Almiron espulso con la bocca coperta, Almiron espulso in Turchia, Paraguay, prima volta per la norma antidiscriminazioni, sarà applicata in tutti i tornei. Poi sfogliamo sempre la Gazzetta dello Sport: Cristiano contro tutti, tifosi, mogli, media, Ronaldo divide il Portogallo. È davvero particolare come un campione come Cristiano Ronaldo sia divisivo, caos dentro e fuori lo spogliatoio dopo l'1-1 di esordio. La scena muta di CR7, scoppia il caso Spiaggia. Poi Cannavaro tenta il colpo grosso e punta su Krushnov. Questo è per quello che riguarda la partita la partita del Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Poi Marocco senza limiti, fenomeno Saibairi, vivo un sogno, cominciamo, vinciamo. E poi l'attaccante appena acquistato dal Bayern segna, grazie alla squadra si può arrivare lontano. Questo è quello che riguarda invece il Marocco, mentre invece c'è anche un focus su Ancelotti. Ancelotti si rilancia, cambia il Brasile e Cunha fa due gol a Carletto. Adesso va Haiti steso dal nuovo centravanti e da Vinicius, l'allenatore. Siamo molto equilibrati. Poi Montella a rischio, Turchia già fuori per l'aeroplanino. Nuvole sul futuro, fallisce la generazione d'oro. Ildiz e Company, KO anche col Paraguay. In due partite, 62 tiri e 0 gol. Davvero incredibile. Guler e Demiral, ci vergogniamo, chiediamo scusa al popolo turco. Poi Yamal, tocca a te, allarme Spagna, il gol è un problema, idea Lamin dal primo minuto per ritrovare la rete che nel torneo manca da 289 minuti. Della Fuente potrebbe rischiare la stella che non è al top. Molto una curiosità, ma lei chi è? Iglesias senza pass non può entrare, lei chi è? Questo è successo a Borja Iglesias, punta della Spagna e del Celta Vigo, al rientro da qualche ora libera non lo fanno entrare nel quartier generale della Spagna, non lo riconoscono e quindi deve chiamare all'interno per far sì che possa raggiungere i suoi compagni nel ritiro della sua nazionale. Lukaku, ci aiuti o no? Al Belgio serve Big Rom contro l'Iran, vietato sbagliare, l'attaccante del Napoli non è ancora al meglio. Invece Kevin De Bruyne ancora dall'inizio, nonostante alcune polemiche. Ricordiamo che Belgio-Iran si giocherà oggi alle ore 21. Poi sfogliamo le pagine interne e vediamo un po' quello che si riguarda il Napoli. Il Napoli cerca gol e sfida la Juve, il duello per Sorloth, un gigante per Max. L'attaccante dell'Atletico nel mirino di Manna, sarebbe un titolare aggiunto dietro ad Højlund. Poi la situazione, contatti per il norvegese, ma prima gli azzurri devono sistemare Lukaku e Lucca. Poi questo bellissimo saluto, Protti, l'ultimo saluto di Livorno in 12.000 al Picchi. L'abbraccio dei tifosi ed ex compagni, Lucarelli, devo ancora abituarmi, diamanti, Igor rimarrà in eterno. Questo per quello che riguarda la Gazzetta Sportiva. Poi andiamo a vedere anche le prime pagine dei giornali. Paz, sogno possibile, questo è il Corriere dello Sport. Florentino gela il Como, l'Inter prepara lo scatto, Perez chiede 60 milioni e ad Artono, frenato dal fair play finanziario, Ausilio deve cedere ma servono 110 per Palesta ed il fantasista. La Juve e Colo avvertono il Paris Saint Germain, accordo raggiunto con l'attaccante, contratto da 5 milioni a stagione. Poi Gonzalo Ramos, tentazione Milan, il nuovo centravanti è una priorità, il portoghese vuole lasciare Parigi e raggiungere Amorim. Poi svolta Napoli, Mario Ghila si avvicina, Mario ha scelto il club di De Laurentiis, lo Tito rischia di perderlo a zero e quindi la Lazio in questo momento è meno rigida sul difensore. Poi invece passiamo al Mattino con un focus molto pronunciato sulla vicenda Trump Meloni, e per trovare le pagine che parlano di sport dobbiamo andare all'interno del Mattino e arrivare alle pagine sportive. E Romelu e Kevin, osservati speciali. Poi c'è questa bella foto che ha postato anche la nazionale belga e anche il Napoli, due sulla panchina che si parlano da veri amici. Lukaku vuole giocare titolare stasera contro l'Iran, ma ha un'ora solo nelle gambe. Allegri segue lui e De Bruyne da lontano, tra un mese deciderà sul loro futuro. Appena 6 minuti insieme in azzurro nell'ultimo anno, in Coppa ne hanno collezionati invece 20 in una sola gara. McTominay, che delusione a Boston, col Brasile può dire addio al mondiale. Poi Olanda valanga con la Svezia, debutta Lang nel recupero. Sfogliamo sempre le pagine interne. Ecco Ancelotti, ciao Montella, arriva la prima vittoria del Brasile, ma Carlo non si accontenta, voglio di più. L'aeroplanino già sulla via del ritorno dopo la seconda sconfitta della Turchia. Poi Cannavaro, orgoglio napoletano, e l'Uzbekistan conquista il Messico. I giocatori hanno pulito lo spogliatoio dell'Azteca dopo la prima partita martedì, il match contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Poi da Livorno a Bari i tre funerali di Protti, con un tributo davvero molto bello all'ex bomber del Napoli e del Livorno. Applausi e cori al Picchi per Igor, scomparso solo a 58 anni. Allegri Spalletti, inizia già la sfida, incrocio al ristorante VIP a Forte dei Marmi, poi al mare in Sardegna. Il mercato va in sosta nel weekend, c'è anche Dest tra le opzioni di fascia. Centenario azzurro, corteo dei tifosi il 31 luglio. L'evento è stato organizzato in via Caracciolo. Poi Malagò, il calcetto con Diego e il rilancio del sistema Italia. De Laurentiis ha proposto la sua candidatura per la Federcalcio, domani in pool per le elezioni. E poi c'è questa foto di un giovanissimo Malagò con Maradona su un campo di calcetto. America's Cup e Napoli, quel feeling lungo 43 anni. C'è un libro dell'amico e collega Carlo Zazzera, Storie e campioni di Napoli nell'America's Cup, ed è particolare visto e considerato che ricordiamo che noi di Kiss Kiss seguiremo molto da vicino questo evento bellissimo dell'America's Cup. Ora andiamo a vedere anche le altre pagine del Tutto Sport. La prima pagina: basta con l'attendismo, la Juve adesso tratta col Paris Saint-Germain. Spalletti rincuora il Diz l'uscita, lo ricordiamo, della Turchia, che avrà l'ultima partita da giocare, però ormai è già fuori. Poi la Germania beffa la Costa d'Avorio, e poi toro croato, c'è Jankic con Erlich e Livranovic. Sono le prime pagine dei giornali. Ora però iniziamo la nostra carrellata di ospiti, e voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Antonello Giannetti. Ciao Antonello, come stai?
1: Ciao Lucio, buongiorno, grazie per l'invito. Naturalmente
0: è una domenica assolata di giugno dove si sta muovendo poco, non abbiamo quasi nessuna certezza per il mercato del Napoli. Abbiamo una certezza che Allegri sarà l'allenatore del Napoli, anche se le lungaggini burocratiche, la sua buona uscita dal Milan ci fanno ancora attendere questo famoso tweet, anzi si dice X, del presidente.
1: Esatto, e vabbè, credo che in settimana entrante qualcosa finalmente si sbloccherà. Lato allenatore, lato mercato, sono d'accordo con te, si muove poco, credo che si muoverà ancora poco, un po' perché secondo me tantissimi soldi in giro non ce ne sono, un po' anche perché i mondiali comunque rappresentano una vetrina alla quale tutti poi guardano per andare eventualmente a trovare un colpo che possa un po' servire, e quindi trovare anche qualche giocatore che era uscito un po' dai radar. Quindi credo che sarà un mercato lungo per tutti, anche per il Napoli non sarà un mercato rapido, veloce come quello che vedemmo lo scorso anno, laddove a luglio di fatto il Napoli aveva completato quasi del tutto la campagna acquisti. Ci sono tanti giocatori che ritornano, c'è anche una necessità di sfoltire la rosa, di abbassare un po' il monte ingaggi, quindi credo che sarà per il direttore Mann e per il suo staff sarà un'estate caldissima, penso.
0: Mario Ghila sembra essere molto vicino alla Napoli, è uno dei dovrebbe essere il primo colpo del Napoli di Allegri, è un giocatore che a me piace molto, solo che chissà, Rachmani, Mario Ghila, Bochema, Marianucci, insomma giocatori forti di piede destro, centrali, il Napoli ne ha.
1: Sì, se dovesse arrivare Ghila porterebbe in dote alla difesa del Napoli delle caratteristiche che mancano, perché lui al di là diciamo di essere un ottimo difensore, ma comunque molto bravo anche in costruzione dal basso, ha un piede molto molto preciso, molto educato, un giocatore che anche pulito nell'uscita, quindi porterebbe una qualità che a noi l'anno scorso un po' è mancata, tant'è che Spesso il Napoli si è dovuto affidare ai rilanci lunghi di Milinkovic proprio perché aveva difficoltà anche nel superare la pressione alta degli avversari. Quindi se Ghila dovesse veramente arrivare, porterebbe, ripeto, questa qualità importante, ma andrebbe poi a completare un pacchetto di difensori centrali secondo me molto molto forte. Io non so se Marianucci poi resterà o no, però mi piacerebbe rivedere Rafa Marin, ti dico la verità, perché credo
0: Me l'ero dimenticato nella lista dei
1: perché poi questo ragazzo ha fatto una stagione importante in Spagna. Quindi se il Napoli dovesse presentarsi ai blocchi di partenza con un quintetto di difensori centrali di Benzema, Buongiorno, Amir Rachmani, Ghila e Rafa Marin, secondo me sarebbe un pacchetto di difensori centrali di altissimo livello. Magari riuscissimo a tenerli poi tutti, insomma, questi.
0: Allora, diciamo che Allegri, quando si è parlato del Napoli dal punto di vista tecnico, aveva fatto capire che sarebbe tornato alla difesa a 4, un 4-3-3, un 4-2-3-1. Questi potevano essere un disegno tattico nel quale mettere i giocatori nel suo scacchiere. Però con tutti questi difensori centrali, se il Napoli giocasse a 3 in difesa?
1: Guarda, io non lo so sinceramente, perché allora i difensori centrali, è chiaro che poi se fai una difesa a 3, Napoli comunque c'ha anche Di Lorenzo e Oliveira che in qualche maniera possono adattarsi da questo punto di vista. Naturalmente non è la loro migliore prerogativa, ma questo è un parere del tutto personale. Però tu puoi anche con Ghila, con Di Lorenzo e Oliveira, che immagino soprattutto Di Lorenzo resterà in maglia azzurra, il Napoli il pacchetto di difensori arretrati ce l'avrà al completo. È chiaro che però quello che secondo me può influire molto sul modulo di gioco che il Napoli adotterà è il fatto che tu hai in organico tanti esterni offensivi, dico, e quello lascerebbe più preso, perché la difesa a 3 poi dovresti fare un 3-4-2-1 o un 3-4-3 per esempio, perché poi noi abbiamo anche tanti esterni offensivi, Politano, Neres, Lang, Alisson, sono già 4. Chiaramente se tu fai poi 3-5-2, tanto per intenderci, chiaramente poi gli esterni diventano un po' difficili da andare a sistemare, e dovessi trovare più degli attaccanti centrali. È vero che attualmente in organico ci sono Lukaku e Lucca, ma io non lo so se resteranno o no. Quindi io non ho ben capito, ma perché poi non lo sappiamo, non abbiamo neanche nessuna dichiarazione ufficiale del mister, lo capiremo secondo me l'uso anche nel corso del calciomercato con quelli che saranno gli acquisti. Già per esempio l'alter ego di Di Lorenzo potrebbe darci un'indicazione, perché io sento per esempio parlare di Dodò, però è chiaro che Dodò io per esempio lo vedo più come quinto che non come quarto in una difesa a 4, perché è un giocatore che fa della propulsione offensiva la sua dote migliore, magari lo è un po' meno nella marcatura. Quindi anche per esempio da questi piccoli dettagli riusciremo a capire più o meno il Napoli come intenderà schierarsi, anche se credo che con l'organico di 23-24 giocatori, io credo che il Napoli potrà avere anche delle variabili tattiche da poter sfruttare o a inizio gara o addirittura a gara in corso, perché poi c'è anche la posizione, per esempio, da valutare la posizione di De Bruyne se dovesse restare, o di Vergara, che sono delle mezze ali pure, quindi magari più in un centrocampo a 3 per esempio, no? Quindi in un 4-3-3 tu metti, non so, Lobo, Scott, per esempio, McTominay e De Bruyne. Insomma, ci sono varie possibilità. Secondo me molto dipenderà poi da quelle che saranno anche gli orientamenti del mercato, perché credo che quello potrà determinare tanto anche nelle offerte che eventualmente il Napoli dovesse ricevere per alcuni dei suoi giocatori.
0: Grazie davvero Antonello, un abbraccio forte.
1: Grazie a voi,
0: sempre, buona domenica.
1: Buon lavoro, grazie. Un abbraccio.
0: Grazie ad Antonello Giannetti, dobbiamo fermarci, pubblicità, un disco e poi torniamo.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina, Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
3: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: ritrovati, ben ritrovati. Sunday Sport, questa bella domenica di giugno. Oggi anche San Luigi, quindi facciamo gli auguri a tutti i Luigi e derivati che ci stanno ascoltando. E ora però voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Marco Lobasso. Ciao Marco, come stai?
1: Tutto bene, buongiorno caro Luso e un salutone ai radioascoltatori.
0: Allora, prima di parlare del Napoli, di Allegri, di che Napoli vedremo magari l'anno prossimo, mi è piaciuto anche sottolineare questa iniziativa editoriale dell'amico Carlo Zazzera sull'America's Cup, perché ricordiamo Napoli a settembre già ospiterà delle regate dell'America's Cup e poi nel 2027 ci sarà una manifestazione che forse, Marco, non ci siamo ancora resi conto di quanto è importante a livello mondiale. Siamo a livello delle Olimpiadi praticamente.
1: Sì, è proprio così, e per questo esce questo bel libro firmato da Carlo Zazzera, edito dal marchio editoriale che propongo da qualche anno, le varie, al fianco dello sport napoletano, proprio perché sarà uno strumento vicino ai nostri, al libro firmato da Carlo Zazzera, edito dal marchio editoriale che propongo da qualche anno, le varie, al fianco dello sport napoletano, proprio perché sarà uno strumento vicino ai nostri appassionati per poter arrivare.

0: edizione.
1: Più di quanto pensiamo, caro Lucio, pensa che nell'83 la famosa azzurra, no? Lì, tutto inizia da lì, parte da Napoli per andare a gareggiare poi in Coppa America, per esempio. Ma poi abbiamo grandi skipper come De Angelis, basti fare il nome di De Angelis, che ha vinto tantissimo e che è stato protagonista in Coppa America, ma tanti altri campioni, elenco lungo, ma tanti personaggi vicini. Basta pensare a Mascalzone da Latino con Onorato, insomma, e la sua avventura. Basti pensare che quest'anno ancora una volta i circoli napoletani saranno protagonisti assoluti fino all'anno prossimo per la Coppa America.
0: Il Napoli di Allegri, non c'è ancora l'ufficialità, però voglio dire, manca soltanto il famoso tweet presidenziale. Detto questo, è un Napoli che, da quello che più o meno stiamo provando a capire, sarà un Napoli conservativo, così come è un po' nella tradizione di Max Allegri. Cioè, lui non pretende questo grande mercato, ma se riuscisse a recuperare Kevin De Bruyne, ma anche lo stesso Lukaku, tutti i giocatori magari in rientro, già sarebbe per il Napoli un valore aggiunto, perché sappiamo, insomma, che è un mercato difficile quello di quest'anno.
1: Certamente la questione, non il problema dei rientri, è sul tavolo, perché sono tanti, tu l'hai accennato, ma insomma l'elenco non lo facciamo, ma è un elenco che è importante, in cui ci sono giocatori come Lang, per esempio, no? Insomma, Marianucci, lo stesso Lucca e compagnia bella, e questo sicuramente apre il mercato del Napoli a una valutazione più completa che Allegri deve fare, evidentemente, perché il nuovo tecnico. A me pare anche un altro vantaggio in questo momento che ha il mercato del Napoli, questo fatto che Allegri non è stato ancora presentato, si parla addirittura di una presentazione a Di Maro, quindi ci vorrà ancora tempo, e siccome lui ovviamente sta lavorando tantissimo in questo asse ritrovato con il DS e Manna, il Napoli tutto sommato sta lavorando sul mercato a fari spenti, e questo in questo momento è quasi, possiamo dirlo con sicurezza, è un piccolo grande vantaggio rispetto alle altre. Ecco perché.
0: Anche perché, Marco, scusami se ti interrompo, tu dicevi di questa presentazione che ormai sembra slittare all'inizio del ritiro di Di Maro, e quindi noi per quasi un mese ci porteremo avanti questo interrogativo. Quale modulo sarà il modulo principale di Max Allegri, difesa a 3 o difesa a 4? Da lì poi, perché ad oggi veramente stiamo facendo tantissime ipotesi anche di mercato, di giocatori accostati al Napoli, ma non sapendo con quale modulo gioca, veramente possiamo azzardare la qualunque.
1: Sì, ma tra l'altro, caro Lucio, questo mese che sta passando e che passerà, ovviamente è un mese che sarà molto molto operativo da parte del Napoli, e anche se non lo dicono apertamente, ma è evidente che si sta lavorando molto per cercare di, sì, forse anche di conservare il più possibile le potenzialità di questa squadra. Ma il mercato ovviamente è iniziato, e il mondiale è una vetrina che stiamo seguendo tutti, anche De Laurentiis in America, no? Insomma, andrà a vedere i due giocatori del Belgio, no? I due fuoriclasse, Lukaku e De Bruyne. Quindi è chiaro che è l'anno del mercato. Quando c'è il mondiale è sempre così, è sempre stato così, si aspetta la fine del mondiale per poter andare un po' più giù, perché le sorprese arriveranno, ovviamente hanno giocatori ancora più in lizza. Il Napoli parte da un grande vantaggio, ha una rosa importante, questo non lo dobbiamo dimenticare, e Allegri lo ha sempre riconosciuto, quindi Allegri vuol vederci chiaro. E poi è pazienza se scopriremo il modulo di Allegri un po' più tardi, a parte che, come tu sai, c'è tanto tempo in ritiro tra Di Maro e Casteldisango per capire, e lui dovrà capire ovviamente quale delle due situazioni sarà meglio per il Napoli. Io penso che la cosa più importante invece è capire su chi potrà puntare. I dubbi li abbiamo visti, c'è un centrocampo appunto che il dubbio nasce da chi resta e chi no, c'è un attacco che ogni giorno c'è un giocatore nuovo, adesso c'è, come forse tu, come tutti hanno seguito, c'è Sørloth in prima linea, no? Il norvegese.
0: Certo, che se ci pensi c'è Højlund, vabbè, super.

0: confermato. Poi il Napoli ha anche Lukaku e Lucca. Cercare Sorloth significa che devi vendere Lukaku, certo, e devi vendere Lucca. Certo.
1: Ed è anche un fatto abbastanza chiaro questo, insomma, perché che Lucca sia sul mercato è evidente, che poi non si arrivi alla chiusura e Lucca arrivi a Di Maro e Allegri lo potrà valutare un po' di più, e questa è un'altra ipotesi collegata, ma se Lucca, che ha mercato, e di questo siamo tutti certi, insomma, si chiude prima per Lucca con qualche club europeo, è chiaro che Lucca andrà via, questo è evidente, e quindi è chiaro che in una confusione del genere il grande vantaggio del Napoli è che l'asse Allegri Manna è forte, e che Allegri ha l'esperienza giusta con Manna, e anche senza Manna per la verità, per poter tirar fuori delle squadre importanti. Il Napoli non è il Milan, questo bisogna dirlo, il Napoli ha una rosa più importante di quella del Milan, al di là se ci raggiungerà o non ci raggiungerà Rabiot. Non solo ha una rosa più importante, ma una rosa che ha vinto di più e che è più pronta a stare a quei livelli, cioè primo e secondo posto in campionato. Quindi Allegri parte da un vantaggio non da poco rispetto all'anno scorso al Milan. Più la sua esperienza, bisogna essere moderatamente ottimisti.
0: Grazie davvero Marco, un abbraccio forte e buona domenica.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Marco Lobasso, e insomma dobbiamo anche ricordare il numero con il quale ci potete anche mandare i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, 342 00 00 100. Ora però andiamo al telefono, Carmelo Presti Simone, il Corriere del Mezzogiorno. Ciao Carmelo, come stai? Carmelo? Abbiamo qualche piccolo problema con il collegamento con Carmelo Presti Simone, e insomma dobbiamo anche provare a fare un focus sul Napoli che sarà, e anche sui tanti ritorni, così come ha detto prima Marco Lobasso. I ritorni del Napoli sono una risorsa o un problema? Lo chiediamo a Carmelo Presti Simone. Ciao Carmelo.
2: Ciao Lucio, buongiorno, ben trovato, sei in blu elettrico oggi.
0: Hai visto? La giornata merita una bella camicia di questo colore.
2: Assolutamente sì. Come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Ti chiedevo, questi rientri sono più una risorsa per il Napoli di Max Allegri o un problema?
2: Gran bella domanda questa qui. È chiaro che sono secondo me una risorsa, perché Max Allegri avrà un altro modo, un'altra lettura, un'altra visione della squadra, e certamente se parliamo di giocatori come Lucca, elegantemente allontanato da Conte, piuttosto che il ragazzo olandese che insomma rientra anche lui sotto questo punto di vista, mi sembra che la situazione possa essere interessante sotto tanti aspetti. È chiaro che Allegri valuterà con attenzione tutto in maniera lucida, non escludendo nulla, perché il signor Max, il conte Max, è avveduto e probabilmente anche più aperto di letture rispetto anche a Antonio Conte. A questo punto naturalmente dovremo capire meglio in ritiro come si evolvono le situazioni, anche per quanto riguarda lo stesso Lang, che l'anno scorso abbiamo visto e apprezzato lì in Trentino.
0: Esordio mondiale, lo ricordiamo, di Lang.
2: Esordio mondiale, assolutamente.
0: Pochi secondi, però voglio dire comunque.
2: Esatto. Però poi ce lo ricordiamo, io per esempio me lo ricordo lì in Trentino, un po' troppo eccessivamente dribblomane. È stato istruito nei mesi napoletani da Antonio Conte sotto questo punto di vista, perché è un pochettino più asciutto lì sull'out di sinistra, meno ghirigori, ecco, ma più incisività. Bellissimo il suo assist in acrobazia col piede debole col mancino lì a San Siro per il gol di McTominay. Secondo me sono giocatori che saranno valutati con grande attenzione. Allegri escluderà completamente il quello che può essere il background, il retaggio negativo che invece Conte ha impostato, ha innescato su di loro. Quindi secondo me sono certamente una risorsa, ti rispondo così.
0: Allora, per quello che riguarda invece anche un altro giocatore che rispetto a Noah Lang secondo me verrà valutato in maniera diversa è Lorenzo Lucca, perché se il Napoli magari con un 4-3-3 ha bisogno di esterni offensivi e Lang, che forse tu ricordavi nei primi giorni di Di Maro, esagerò un po' anche nella sua presentazione, varrò il prezzo del biglietto, verrei dal Maradona per guardare le mie giocate, lì forse peccò di presunzione, però è un giocatore che secondo me potrebbe fare al caso di Max Allegri. Ma Lorenzo Lucca invece?
2: Lorenzo Lucca anche, secondo me. Lorenzo Lucca anche, che se ne dica in giro, i tifosi sono molto scettici su di lui, parliamo di un giocatore che supera i 2 metri. E non è un passami il termine, un pippone per quello che poi ha dimostrato di valere lì nell'Udinese, con un tipo di gioco naturalmente calibrato su di lui, sulle sue qualità acrobatiche. Un giocatore di 2 metri è tanta roba, perché uno che sa fare volumi, perché uno che ha le leve lunghe, perché uno che può anche, diciamo così, aiutare nelle sponde come torre. È chiaro che naturalmente il ragazzo, che è un ragazzo ancora tutto sommato giovane, perché è un 25enne, deve smaliziarsi e soprattutto deve, diciamo così, ricollocarsi e capire la piazza di Napoli. Viene da una piazza tranquilla, fin troppo tranquilla, tranquilla, certo, sì, fino a un certo punto, però insomma diversa per l'aspetto, diciamo così, sociale come Udine, e deve naturalmente calibrarsi, integrarsi nella realtà napoletana. Poi è chiaro che tutta la fiducia, tutta la differenza del mondo la fa la fiducia, la confidence, come dicono negli Stati Uniti gli americani, verso un giocatore che è tutto sommato giovane, ecco, per il tipo di esperienza che affronta a Napoli. Non è un bimbo, perché ha 25 anni, però non ha neanche 35 anni, ed è, diciamo così, alla prima vera esperienza sostanziale in una città appassionata di football, veramente attenta, anche con determinate pressioni che superano la soglia, perché Napoli è anche questo. Quindi per me Lorenzo Lucca è un giocatore che può tornare utile, anche perché Allegri è uno che utilizza questo tipo di schemi, dalle fasce, i cross, traversoni dentro, e lui può incidere in questo senso. Naturalmente la fiducia fa tutta la differenza del mondo, come dicevo poc'anzi, e lui ha bisogno di fiducia, ha bisogno di essere motivato nel modo giusto, elemento che invece Conte non gli ha dato assolutamente.
0: Grazie Carmelo, un abbraccio forte, buona domenica.
2: Un abbraccio a te, a presto.
0: Grazie a Carmelo Prestisimone, buona domenica a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando in TV al canale 76 del Digitale Terrestre, proprio come faceva Carmelo, perché ha dato degli input che si vedeva che guardava al telefono e guardava in TV, e invece potete mandarci i vostri messaggi e magari raccontarci anche dove siete in questa bella domenica. San Luigi, quindi ribadisco, auguri a tutti i Luigi. Ora ci fermiamo, il tempo di ascoltare un po' di pubblicità e poi torniamo.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, e come al solito vi vi superate. Buongiorno, scusate il paragone poco felice, non intendo essere volgare, sento sempre dire che Luca è alto 3 metri e poi fa altre paragoni con altre dimensioni e questo mi fa sorridere. Poi la storia di Allegri taccagno che non si libera dal Milan per soldi è assurda, e voi che la avallate siete un po' peggio, si vede che Allegri vi foraggia, ma questo è il messaggio di Giovanni. Caro Giovanni, noi raccontiamo i fatti e i fatti dicono che il Milan ha sotto contratto Max Allegri ha comunque deve transare l'ultimo anno di contratto che ha con il Milan, è soltanto che al Milan in questo momento non c'è nessun dirigente capace di fare questa trattativa, perché manca il direttore sportivo, manca il direttore tecnico, mancano dirigenti, visto e considerato che c'è stata una sorta di annullamento di tutto il quadro dirigenziale rossonero. In più Ibrahimovic è in America, anche cardinale, quindi è un momento così, però siamo abbastanza fiduciosi, non c'è niente di male. E poi se Max Allegri vuole transare dal Milan e avere una sorta di buonuscita da dividere con il suo staff, credo che non ci sia niente di male, visto che noi raccontiamo il mondo del calcio è così. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi il professor Franco Di Stasio. Ciao Franco, come stai?
5: Ciao Lucio, benissimo, grazie, buona domenica a tutti.
0: Allora, io approfitto della tua presenza qui perché il Napoli di 2 anni di Antonio Conte, sappiamo anche la mentalità del tecnico azzurro come sia molto intensa, come pretende da giocatori una dedizione totale, direi 24 ore su 24 al progetto, e mettendo tutti sullo stesso piano, perché Antonio Conte fa così: o sei De Bruyne o sei Nikita Contini, per lui sei uguale, ti devi allenare con la stessa intensità. E non a caso credo che nella conferenza stampa di Castel di Sangro, lo racconto sempre questo episodio, quando gli viene chiesto ma Kevin De Bruyne, com'è che allenare Kevin De Bruyne, lui dice non ha saltato un minuto di allenamento e si allena con la stessa intensità dei compagni, proprio per dare un metro a tutti. Mentre invece Max Allegri è uno di quegli allenatori che si coccola i campioni, gli concede maggiore libertà in campo, dice che alla fine il calcio è un gioco semplice, quando la palla scotta va sempre tra i piedi dei campioni, lui fa in modo che il pallone arrivi nei piedi dei campioni. Avendo più o meno la stessa rosa, perché il Napoli dell'anno prossimo sarà più o meno uguale a quello dell'anno scorso, secondo te questo cambiamento può portare dei benefici? Tu che sei anche un grande osservatore delle dinamiche del comportamento all'interno di un gruppo sportivo.
5: Io credo che l'arrivo di Max Allegri sia un toccasana, perché ma Antonio Conte, che certamente è un allenatore vincente, poi quando va via si corre il rischio di che lasci delle macerie, perché è vero che in allenamento sono tutti uguali, ma poi in campo non è vero che sono tutti uguali. Quindi per esempio Vergara, lui ha ammesso candidamente che non l'avremmo mai visto senza qualche infortunio, ma quanti infortuni? 42. Quindi io credo che Max Allegri abbia una buona struttura sulla quale lavorare e applicare quei concetti anche di deconcentrazione eccessiva che possono dare danni alla lunga, perché noi abbiamo un campionato e poi le partite accessorie, si arriva a giocare 60-70 partite l'anno. 60-70 partite l'anno significa una concentrazione enorme. Se poi moltiplichiamo i giorni di allenamento, teniamo conto che per Conte ogni allenamento è come se fosse una finale di Champions, io credo che il carico sia eccessivo da un punto di vista proprio delle energie nervose e anche fisiche. Quindi io vedo l'arrivo di Max Allegri come una formula detox, cioè ti prendi questo allenatore che giustamente valorizza i campioni, perché poi i campioni altrimenti non si chiamerebbero campioni, perché il calcio è estremamente meritocratico. Oggi si tende tutto a dire sì, ma quello è alto 1,90 m e pesa 80 kg, è velocissimo, poi alla fine la differenza la fa ancora Messi, che ha 40 anni e dimostra che giocare a pallone come sa fare lui è un dono della natura. Quindi io credo che Max Allegri possa ottenere grandi risultati.
0: Max Allegri, che come dicevi tu è una formula detox rispetto a una grande intensità che la Napoli viveva, potrebbe anche, visto e considerato che mi viene in mente sempre, tu hai fatto parte anche dello staff medico del Napoli in tempi passati, amava, come dire, acuire i vari, come dire, scontri, tensione sempre viva anche all'interno dello staff medico, dello staff dei preparatori, all'interno dello staff della comunicazione, perché Max Allegri era uno che pretendeva il massimo non solo dal gruppo squadra. Secondo te cambierà anche questo tipo di approccio all'interno di tutto il gruppo Napoli con l'arrivo di Max Allegri? Perché sappiamo,
5: ma Lucio, non c'è dubbio, perché parla di team, quando si parla di squadra si parla di un insieme di professionalità a vario livello che però subiscono la stessa sorte. Quando si vince si esulta tutti insieme, quando si perde ci si deprime tutti insieme, quando c'è una tensione emotiva ce l'hanno tutti, dall'ultimo degli addetti al campo al top player. Quindi teniamo conto che io, tu sai che collaboro con moltissimi staff e anche con quello del Napoli, con i quali c'ho un rapporto fantastico. Io penso che i professionisti come Raffaele Canonico sono difficili da trovare, sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista umano. Sono persone straordinarie che hanno vissuto come i calciatori lo stesso stress. Se sentite questa voce, la mia nipotina,
0: la salutiamo,
5: in barca vuole fare i tuffi. Dimmi, amore.
0: È sempre bello, ti abbiamo strappato a una domenica di mare, anche perché è bellissimo oggi il tempo, quindi
5: guarda, ti dico la verità, sto a Ischia in barca finalmente, perché avevo voglia di stare in barca, anche perché si preannuncia una settimana molto difficile, perché ci sarà il mio convegno di sabato, il convegno della IASMED, l'Italian Academy of Sport Medicine and Dentistry, che io presiedo. Sarà un convegno molto impegnativo, con partecipazioni internazionali, una cosa che è cominciata come una cosa impegnativa ed è diventata un'impresa ciclopica, quindi siamo tutti caricati. E quindi ho detto, va bene, mi prendo questa giornata di mare con le mie nipotine in barca direttamente da stasera.
0: E fai bene a godertela. A proposito di imprese ciclopiche, chissà se l'Uzbekistan, dei nostri amici Fabio Cannavaro, tutto il suo staff, insieme anche a Gigi Albarella, riuscirà a battere il Portogallo di Cristiano martedì sera.
5: Guarda, io quest'anno, per motivi proprio familiari, tifo Uzbekistan perché tu sai che con Fabio, con Paolo, con Ciccio Troise, con Eugenio Albarella abbiamo un rapporto che non si può definire amichevole, è un rapporto, è come con te, siamo più che altro, siamo fratelli più che amici, e quindi io tifo, se loro allenavano qualsiasi squadra io tifo sempre per loro, anche perché abbiamo vinto un campionato in Cina insieme, e queste cose fortificano anche l'amicizia, perché poi quando collabori, quando lotti, quando affronti le difficoltà insieme, l'amicizia ha un upgrade, diventa qualcosa ancora di più intenso. Quindi io tipo Uzbekistan, anche se penso che già se supera il turno è qualcosa di fantastico, perché sono dei ragazzotti molto bravi, poi sto in contatto, quindi sono fisicamente disposti al sacrificio, quindi sono forti, però ovviamente
0: vedremo. Caro Franco, ti lascio al tuo bel mare, un abbraccio alla tua Ischia, grazie.
5: Un abbraccio Lucio, grazie, buona domenica a tutti.
0: Grazie a Franco Di Stasio. Ci dobbiamo fermare, il tempo di un disco, le news e poi seconda ora di Sunday Sport.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della PMZ Stella, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello, poi portato via. I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili. Hanno 18 e 19 anni due giovani finiti con lo scooter contro i cassonetti dell'immondizia in piazza Sant'Antonio a Sant'Antimo. Sono stati denunciati dai carabinieri di Grumolevano per resistenza a pubblico ufficiale. E notte una pattuglia impone l'alta al veicolo guidato dal 18enne. Piuttosto che rallentare, fermarsi e consegnare i documenti, il giovane accelera e fugge, non percorre molta strada e i carabinieri non faticano molto a inseguire. Il centauro perde il controllo del veicolo e finisce contro alcuni cassonetti dell'indifferenziata, medicati sul posto dal personale del 118. I due sono stati denunciati e lo scooter è stato sequestrato. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish e 13 dosi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere nascosta in casa, è stata trovata all'interno di un altarino religioso. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. Arrestato e ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La chiusura con lo sport, il calcio. Sarà la settimana decisiva per Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese è pronto a liberarsi dal Milan. Tra lunedì e martedì, subito dopo, sarà ufficializzato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis con il consueto tweet su X. Tutti gli approfondimenti proprio in questo momento nel corso di Sunday Sport con Lucio Pengue. Ci dobbiamo fermare, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui ma torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Seconda ora di Sunday Sport, buona domenica a tutti quelli che ci stanno seguendo e buona domenica anche a Vittorio Zambardino. Ciao Vittorio, come stai?
1: Buongiorno, buona caldatissima domenica dalla capitale.
0: Guarda, credevo, perché la qualità dell'audio non è il massimo, sembrava sì. Più da un, come dire, da un luogo di villeggiatura. Sì, bravo, bravo, ora ti sento bene.
1: No, invece siamo nella capitale, dove c'è un caldo, diciamo, equatoriale.
0: No, è vero, è pazzesco. Siamo a giugno, ma è come se fosse sì. Pieno agosto, diciamo.
1: Sì.
0: E per quello che riguarda invece il Napoli, Vittorio, come leggi questa situazione di Allegri, che non è ancora ufficialmente l'allenatore del Napoli, anche se sta lavorando come allenatore del Napoli ormai da un mesetto?
1: Siamo però sempre, diciamo, nelle situazioni semispiritiche che ricorrono qua, perché voglio dire, il fatto che Allegri sta lavorando lo dici tu, io lo dico anch'io, ma non si può dire, perché no, questo, se il Milan si volesse formalizzare lo dovrebbe licenziare, ma per licenziarlo poi dovrebbe pagarlo, quindi io immagino, spero che stia lavorando Allegri, perché altrimenti il Napoli è in una situazione, oltre che ridicola, perché è una situazione ridicola, in una situazione grave, perché il tempo passa, questo non è che sono settimane di vuoto, sono settimane in cui si fanno le cose, si costruisce il mercato, poi vabbè, il mercato magari il 31 agosto sera finisce il 1° settembre, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi magari fai un'operazione, però voglio dire, è una situazione un po' paradossale. Peraltro, come dire, ieri sentivo proprio al vostro programma Massimiliano Gallo che diceva un concetto che mi è piaciuto, cioè lui si aspettava un po' di iniziativa, no? di manifestazione da Allegri, ma evidentemente gli avvocati.
0: Abbiamo perso il collegamento con Vittorio Zambardino, che stava, insomma, ovviamente parlando della vicenda di Max Allegri, che è una vicenda un po' particolare. Poi è carino anche vedere quella tavolata molto molto VIP a Forte dei Marmi, in uno dei ristoranti più importanti, dove c'era Max Allegri e Luciano Spalletti. Chissà se magari avrà chiesto Max Allegri in quella famosa tavolata di Forte dei Marmi, dove stanno girando sui social le varie queste foto, c'era anche Adriano Galleani, se non sbaglio c'era anche Elkan, se Max Allegri abbia parlato con Luciano Spalletti un po' anche dell'ambiente Napoli e del presidente De Laurentiis, visto che Luciano Spalletti è stato qui 2 anni. Abbiamo ripristinato il collegamento con Vittorio Zambardino, che stavi parlando, sì, proprio di Allegri. Vittorio,
1: dov'è, da che punto? Vabbè, non fa niente, io volevo solo dire che quello che mi lascia perplesso è il comportamento di Allegri, perché diciamo che evidentemente gli avvocati gli hanno consigliato di non pronunciare mai la parola Napoli fino a quando la situazione col Milan non si sarà risolta, però diciamo che questo, se io fossi De Laurentiis direi accidenti chi mi sono preso, perché questa cosa dimostra una priorità nella vita di Allegri del denaro rispetto alla scelta professionale, che, per carità, non voglio fare nessun moralismo, stiamo parlando di milioni di euro, ma che a questo punto però è preoccupante, laddove forse il personaggio dovrebbe avere una motivazione venendo a Napoli, cioè quella di togliersi di dosso, diciamo, la polvere che si è depositata sul suo palmarès, perché tutti diciamo che negli ultimi anni lui non ha brillato. Ecco, questo volevo dire.
0: Allegri è già subentrato ad Antonio Conte e sì. Mi viene in mente Conte come tipo di allenatore totalizzante o Ne abbiamo anche parlato prima con Franco Di Stasio, un allenatore che pretende il massimo, pretende più del massimo, e spesso magari questo pretendere più del massimo può ingenerare negli atleti, ma anche in tutto l'ambiente, uno stress molto forte. È come dire tira la corda, prima o poi si può spezzare. Max Allegri è arrivato alla Juventus dopo che Conte, lo ricordiamo, quella stagione lasciò addirittura durante il ritiro, dicendo che con un non si può andare al ristorante stellato con
1: pranzando 10 euro.
0: Esatto, e però quella stessa squadra costruita con i famosi 10 euro arrivò con Max Allegri a vincere Coppa Italia, campionato e finale di Champions. Alla fine un normalizzatore dopo Conte potrebbe ottenere dei grandi risultati. Mi viene in mente anche l'esperienza all'Inter. L'Inter vinse lo scudetto, arrivò secondo, fece una finale di Europa League, perse, arrivò Simone Inzaghi e ne ha fatte due di finale di Champions League, oltre ad aver vinto lo scudetto. Voglio dire, un normalizzatore potrebbe sfruttare il lavoro di Conte troppo totalizzante, Vittorio?
1: Se viene, sì. Voglio dire, anche perché qui voglio cogliere l'occasione per dire che chi ha espresso, come ho fatto io, delle perplessità sulla venuta di Allegri, non è che poi si augura che fallisca. Io mi auguro esattamente quello che hai detto tu, e cioè che lui sfrutti, diciamo così, la pressione, anche il lavoro in positivo fatto da Conte per... No, come quando le navicelle spaziali utilizzano la gravità della Luna per rilanciarsi, cioè per rilanciare tutta la squadra. Ora, diciamo, però mi piacerebbe avere una difesa come quella che aveva lui con la BBC. Ora, detto questo, però, a me in questo momento preoccupa di più questa situazione di sospensione, perché non escludo che, visto che in questa faccenda ci sono evidenti motivi personali, perché altrimenti sarebbe già risolta. Qui sotto c'è qualche
0: pressione pregressa, lo penso anch'io, perché quello che è successo al Milan, Vittorio, credo sia un'anomalia totale nel mondo del calcio, perché
1: mi sento di nuovo male, ci stanno boicottando, è una congiura, è un complotto.
0: Vittorio, non so se mi senti adesso, mi senti?
1: Sì, ti sento e non ti sento, come diceva Guzzanti in una vecchia gag. Te sento e non te sento. Prego, fammi la domanda.
0: No, ti dicevo, la questione di Allegri al Milan è una questione che lascia pensare, come dicevi tu giustamente, perché non è il fallimento sportivo e l'esonero di un allenatore dopo non aver centrato la Champions, che già era difficile perché Milan quest'anno era una squadraccia secondo me, però detto questo l'azzeramento totale del quadro dirigenziale, non solo l'esonero di Allegri, lascia presupporre una bufera interna alla società, certo, e una frizione totale con l'allenatore, quindi è ovvio che non si sono lasciati in buoni rapporti. È ovvio che se il Milan può ostacolare la fuoriuscita di Allegri lo farà, è cosa che sta succedendo.
1: Esatto, voglio dire, oddio, i repulisti generale, vedi, noi siamo, come dire, ci dicono tutti che siamo troppo vicini all'America, ma poi non la conosciamo l'America, perché io ho un po' annusato nella mia casiera le aziende americane con le quali avevo dei rapporti, e funziona così, nel senso che quando c'è un fallimento la proprietà dà un calcio nel sedere a tutto il management, no? Non è una cosa così scandalosa, però la cosa di Allegri intanto è avvenuta prima, no? Cioè immediatamente, no. Poi è stata provocata da un crollo in campionato inspiegabile. Pronto?
0: Sì, perché sei sconfitte nelle ultime 10 partite, è anomalo.
1: Pazzesco, no? Diciamoci la verità, già a Napoli il Milan era apparso una cosa piccola, giusto il Napoli di Conte è riuscito a fargli un solo gol, no? Ecco la stitichezza del Napoli di quest'anno, però il Milan sembrava già al Maradona, sembrava già una squadra in difficoltà, dopodiché la situazione è andata peggiorando. Allora perché tutto questo? Allora, se però c'è qualcosa di personale, un puntiglio, un rancore da parte della società, io temo, perché temo che questi si... perché dal punto di vista tecnico Calvelli ha la firma fino a 10 milioni. Pronto.
0: Questa è una bella...
1: avrebbe potuto chiudere già da giorni, invece non è successo, quindi evidentemente c'è una volontà di non chiudere con Allegri. Allora, la volontà può essere pure semplicemente: non ti voglio dare un soldo, va bene, no, certo. I soldi non te li voglio dare, quindi questo è valido come spiegazione. Però sai, insomma, io comincio ad avere dal cuore azzurro, comincio ad avere proprio qualche timore, infatti non a caso stamattina Fabrizio Romano, perché bisogna leggere fra le righe, Fabrizio Romano fa una cosa su Allegri dove non c'è una notizia, ma conclude semplicemente dicendo l'arrivo di Allegri ci sarà senz'altro nei prossimi giorni, che sembra una preghiera del Napoli che dice: per favore fai capire ai tifosi che le cose si aggiusteranno. E mi sono ancora più preoccupato. Capito? Perché se c'è bisogno di tranquillizzare i tifosi, mi preoccupo.
0: Senti Vittorio, io devo salutarti, ti auguro una splendida domenica, un abbraccio.
1: Una domenica un po' più fresca. Arrivederci.
0: Grazie a Vittorio Zambardino. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ernesto Apuzzo. Ciao mister, come stai?
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora, Vittorio esprimeva anche delle preoccupazioni sull'arrivo di Allegri. Io su questo sinceramente non nutro preoccupazioni, però se si facesse prima possibile, come dire, sarebbe meglio, perché è vero che potrebbe essere una formalità, ma con questi cambi dirigenziali, il Milan che è in totale confusione, non vorrei che per un puntiglio magari anche dall'America potesse saltare una cosa che sembra abbastanza scontata.
2: Vabbè, ma io penso che poi alla fine, se tutto dovesse essere come dicono gli americani, Allegri dovrebbe rinunciare, a quanto leggo, a 500.000 euro. Onestamente, in questo mondo dove i milioni veramente sono all'ordine del giorno, potrebbe anche rinunciare. Lui ne fa una questione di principio e onestamente non gli do torto, però se è una cifra esigua, prendi dal Napoli e lasci al Milan, insomma è la stessa cosa. Però se viene, io penso che venga, perché poi alla fine non conviene a nessuno. Il Milan deve versare ad Allegri e al suo staff un bel po' di milioni se lo tiene fermo. È uno sfizio, come si dice, gli sfizi si pagano.
0: Però le società americane guardano al bilancio, il business sarebbe un'operazione, cioè lo poteva fare un vecchio presidente all'italiana, questo mi viene da dire. Non penso che i fondi americani facciano troppe questioni di principio, soprattutto quando si devono vedere i bilanci. Senti Ernesto, però una cosa su Max Allegri volevo chiedertela, e qui voglio parlare alla pancia del tifoso, non all'allenatore e al competente. Perché secondo te Max Allegri non scalda la piazza, e molti gli attribuiscono come motivazione a questa sorta di torpore il fatto che sia antipatico?
2: Anche a me.
0: Lo sapevo.
2: Però
0: allora, anche Conte quando ebbe lo stesso tipo di accoglienza, se non sbaglio.
2: Chi?
0: Conte.
2: Conte, vabbè, ma era, insomma, ha vinto e tutto quanto. Poi tu metti che Allegri 6 anni alla Juve, tutte le, posso dire, le ruberie che ci hanno fatto, insomma, come faceva a essermi, e come fa a essermi simpatico? Però io mi auguro ardentemente che mi diventi proprio simpatico alla grazia. L'altro giorno avevo detto: già gli voglio bene perché allenerà il Napoli. però ovviamente devo dire che alla luce di tutto quello che insomma abbiamo visto in questi ultimi anni mi sia simpatico, dico una grossa bugia, però ovviamente poi il campo, gli atteggiamenti, ecco, certo, se facesse lo spogliarello al Maradona, insomma, da tifoso del Napoli lo stigmatizzerei onestamente, perché non mi piace proprio quel tipo di atteggiamento, perché non lo so, è proprio segnale di prosopopea, di essere altezzoso, non mi va. Io il tifoso napoletano secondo me è abituato ad altro, e quindi insomma ecco, mi auguro di volergli bene, però ovviamente.
0: E poi si dice anche spesso del giocatore e anche tra giocatori, quando si dice quel calciatore, quando è un avversario lo odi, però quando invece nella tua squadra incominci ad amarlo per quella gara, quegli atteggiamenti anche di antipatia vera, e magari succederà così anche.
2: Ma è normale, anche perché lui è uno che nello spogliatoio, a quanto sembra, anche perché mi sembra che nel suo staff ci sia un mio, no, amico no, perché ho fatto il corso, il master insieme a lui, Maurizio Trombetta.
0: Non lo so. Questa era una notizia passata sotto traccia, però noi abbiamo tutte le conferme che verrà presto a Napoli.
2: I giocatori tra parentesi lo amano e glielo stimano, perché lui, vabbè, essendo da ex grande giocatore, insomma, da ex giocatore grande, no? Però, insomma, si fa voler bene e dobbiamo anche.
0: Bravo Ernesto, allora su questo punto lo voglio approfondire, sì, con te. Il fatto che lui, diversamente da Antonio Conte, per Antonio Conte erano tutti uguali, ed quello che parlava era il campo, la cultura del lavoro, di quanto sudassero in allenamento, Allegri ha una sensibilità diversa per i giocatori che fanno la differenza, se li coccola, come dire.
2: Ma assolutamente sì.
0: No, dico, secondo te la virtù sta nel mezzo, oppure sono due metodi totalmente diversi che entrambi possono dare dei risultati?
2: Ma possono dare dei risultati soprattutto con Allegri, perché abbiamo visto che con Conte, no, non per parlare male, ci mancherebbe, però i metodi di Conte alla fine stancano. Io so certe cose allucinanti, ovviamente non me le metto a dire, e sono vere. Però con questo.
0: No, però se ci puoi fare un esempio senza dare i nomi dei protagonisti, che fanno capire quanto sia logorante il metodo Conte.
2: Tipo che per esempio 10 di sera si fa il programma per la mattina dopo, magari un giocatore ha preso degli impegni, allora tu alle 10 di sera vieni a sapere che insomma le 9.
0: Per tenerli sulle. No, lo ha sempre fatto, sempre. Anche in Serie B, questa cosa.
2: Sì. Ma i giocatori, io ho fatto il giocatore, ho fatto l'allenatore, ho cercato di fare. Però alla fine, insomma, stanca. Invece, questo Allegri è uno che insomma dà ampio respiro a tutti quanti. E poi io penso assolutamente che il campione che sa farsi amare è ben accetto all'altra parte del gruppo, perché poi alla fine non è che fa il comodo suo, però insomma ai giocatori, ai campioni qualcosa in più gli si deve
0: cioè, me lo immagino che dice a De Bruyne: Kevin, gioca dove vuoi, non c'è problema, mentre invece Conte lo inquadrava in quadrati di campo.
2: Ma i giocatori, gli altri giocatori a De Bruyne lo capiscono, vuoi per l'età, vuoi per i trascorsi importanti, insomma, ma è questo l'equilibrio del gruppo, è saper tenere l'armonia e tutto qua. E io penso che in questo frangente qui, in questa situazione qui, Allegri sia uno dei migliori, non perché insomma poi qualche risultato l'ha fatto alla fine questi ultimi 4-5 anni, ma non ha fatto, però c'è anche da dire, e qui faccio ammenda veramente, perché io l'anno scorso qui a Radio Kiss ho detto il Milan ha preso Rodriguez che spacca le porte, non ha fatto un gol, mamma mia, chiedo scusa proprio a tutti quanti, perché chi mi ha sentito dice ma questo non capisce niente, e ha giocato con Kunku, questo qui che il messicano, con un Pulisic che insomma quasi alla frutta, insomma l'attacco non lo aveva il Milan, quindi insomma adesso io penso che con le tante mezze punte importanti e con gli attaccanti del Napoli, io penso che possa mi auguro e penso che possa fare bene veramente.
0: È così, e poi è uno che lo ha dimostrato anche, mi viene in mente, con la Juventus, cioè tutte le punte le mette tutte quante in campo,
2: ecco, li fa ruotare, e anche negli altri ruoli, insomma, quelli lì che ti ripeto, già l'altra volta l'ho detto, quello lì che è abituato ad entrare all'ottantesimo, fino al settantesimo, questo qui sta tranquillo, non gliene frega quasi niente. Invece se tu sei coinvolto emotivamente e anche ovviamente con spezzoni di partita più importanti, stai sempre sulla corda, e quindi secondo me non può far che bene alla squadra.
0: Caro Ernesto, ti auguro una buona domenica, un abbraccio forte.
2: Grazie a voi, un abbraccio a voi.
0: Grazie ad Ernesto. Apuzzo, dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
4: Outlet, tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discuored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Sunday Sport. Continuiamo a parlare del Napoli, del mercato del Napoli. Lo facciamo con Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale, come stai?
1: Ciao Lucio, tutto bene, grazie. Buona domenica a tutti.
0: Allora, è da una settimana, insomma, che il Napoli sembra aver fatto dei passi in avanti per Mario Ghila, che è un giocatore che ha disputato un grande campionato l'anno scorso, nonostante la Lazio, diciamolo, non sia stata protagonista nell'ultimo torneo di Serie A. È un giocatore che piace anche per il suo atteggiamento in campo, tra virgolette quella cattiveria sportiva che fa sempre bene, e può essere una buona addizione secondo te?
1: Io credo che
0: l'ultimo torneo di Serie A. È un giocatore che piace anche per il suo atteggiamento in campo, tra virgolette quella cattiveria sportiva che fa sempre bene, e può essere una buona addizione secondo te?
1: Io credo che sia una grandissima aggiunta

0: appunto della Lazio, quindi diciamo che le condizioni sono molto favorevoli. È chiaro che trattare con lo titolo non è semplice, però dal punto di vista tecnico, squisitamente tecnico, il Napoli acquista un giocatore di valore assoluto, perché Ghila è bravo nel difendere, è bravo nell'impostare, è veloce, è un difensore moderno. Forse non è fisicamente, ecco, prorompente come altri calciatori anche in passato avuti dal Napoli, però ha sicuramente delle qualità uniche che all'interno del pacchetto difensivo del Napoli si sposano a meraviglia.
1: E uscirà qualcuno secondo te della difesa?
0: Sicuramente. Al momento, considerando anche i rientri di Marianucci e Rafa Marin dai prestiti, sono davvero tanti. Immagino che Allegri valuterà se giocare con una difesa a 4, con una difesa a 3. Al momento, guardando un po' le dinamiche del mercato del Napoli, gli indizi mi fanno pensare che si vada verso un'idea di difesa a 3, perché altrimenti i centrali sono davvero tanti, considerando che c'è anche Oliveira che può fare quel ruolo lì e probabilmente, immagino, dopo il mondiale potrebbe andare sul mercato. Sono tanti e quindi qualcuno dovrà uscire. Beukeman al momento non vuole andare via. Lachmani rinnoverà brevissimo, quindi è un punto fermo. È chiaro che il dubbio viene se anche Buongiorno a questo punto può essere saldo nella sua posizione. Io credo che lo sia, ed ecco perché credo che l'iniziato ad andare via sia Oliveira e più uno tra Rafa Marin e Marianucci.
1: E invece, sempre a proposito di gestione dei vari rientri, il Napoli si troverà a gestire una rosa molto lunga, e si è sempre detto che il compito più difficile per un direttore sportivo è più vendere che comprare.
0: Assolutamente sì, è forse dove davvero si mettono alla prova le abilità di un direttore sportivo, e Manna in questo caso dovrà davvero dimostrare tutte le sue abilità. Perché i rientri sono davvero tanti. Oggettivamente il Napoli negli ultimi anni ha acquistato tanti calciatori, ne ha ceduti davvero pochi, e adesso ci si trova in una sorta di ingolfamento della casella uscite. Però c'è da dire un'altra cosa. Io guardavo la tabella dei residui a bilancio degli ammortamenti dei calciatori del Napoli, e a parte quelli acquistati nell'ultima sessione di mercato, quindi Lang, Lucca, che sono a bilancio, Lucca per 21 milioni, Lang per 18 milioni circa, gli altri sono davvero quasi a residuo zero, o quasi. Faccio un esempio: l'Industrom è ancora a bilancio per 3 milioni, Monge a 700 mila euro, Foloruscio è praticamente a zero, Caius è veramente al milione. Quindi stiamo parlando di calciatori che con cessioni non troppo esose porteranno comunque eventualmente, chiaramente, nelle casse del Napoli plusvalenze importanti, perché sappiamo poi a livello di bilancio quanto spostano, sono quelle che contano davvero. Ed ecco perché la politica dei prestiti perpetuata in questi anni, nel provare a rivalutare alcuni calciatori, abbassare il costo azienda a livello di bilancio, oggi potrà essere fondamentale. Il Napoli non è che si aspetta per, per esempio, Caiusse offerte da 15-20 milioni, però cederlo a offerte come quella che avrebbe dovuto, insomma, presentare l'Ipswich per riscattare il calciatore intorno ai 7 milioni, permettere al Napoli di fare praticamente quasi tutta plusvalenza. E ripeto, a livello finanziario, proprio per il bilancio, tra virgolette, permettimi la battuta, una manna dal cielo.
1: Poi a questo punto diciamo che il Napoli si troverebbe eventualmente, se dovesse fare dei tipi di ragionamento, magari ad andare ancora in prestito con Lucca e Lang, e poi l'ammortamento l'anno prossimo sarebbe nettamente minore.
0: L'idea principale sarebbe quella lì, no? Se noi guardiamo l'andamento degli ultimi anni della gestione proprio delle cessioni da parte del Napoli, ti farebbe pensare proprio quello. È chiaro che se parliamo di calciatori che ormai non rientrano più nel progetto tecnico, e questo ce lo dirà Allegri quando almeno magari arriverà, si presuppone la prossima settimana, e li avrà poi in ritiro a disposizione, almeno Lucca, perché Lang

0: è impegnata al mondiale, quindi ce ne vorrà un pochino di tempo. Ecco, una volta che magari saranno stati valutati, si potrà fare un'idea. È chiaro che se dovesse arrivare un'offerta anche importante per questi calciatori, Lucca ad esempio potrebbe rientrare proprio nel discorso Chila, è chiaro che là
1: c'è anche il Bologna, quindi comunque è un giocatore appetibile, ovviamente no, non a quelle cifre, ma in un parco attaccanti di una squadra medio alta della Serie A.
0: No,
1: ci
0: Lucia, io voglio proprio sgombrare il campo da ogni dubbio. Noi non dobbiamo pensare che Lucca sia un giocatore scarso, perché se un giocatore arriva a realizzare 14 reti in Serie A, vuol dire che ha delle qualità, e Lucca è evidente che le abbia anche per struttura fisica. È chiaro che però un calciatore con quelle caratteristiche va sfruttato nel modo corretto.
1: Poi diciamo che sappiamo che l'anno scorso dal punto di vista caratteriale non ha legato con Antonio Conte, e questo comunque ha penalizzato il suo minutaggio. Poi, per carità, quando è entrato in campo ha giocato male, voglio dire, anche in Coppa Italia, ricordo contro il Cagliari, se non sbaglio, segnò e uscì e fu fischiato, quindi è una cosa che non succede quasi mai a nessun atleta. Però
0: diciamo che anche la piazza non è che l'ha aiutato tantissimo in questo, perché io ricordo alcune prestazioni dove magari non era neanche il peggiore in campo, ma quasi tutti se la prendevano con lui, quindi si era creato veramente un cortocircuito complicato da sistemare in quel periodo, e quindi era giusto che le strade si dividessero. Io oggi dico anche che è normale che Lucca abbia estimatori, perché ripeto, è un calciatore forte che secondo me in Serie A ci può stare, magari a certi livelli non è ancora pronto, come quello ad esempio del Napoli, che noi dobbiamo ricordare è una big ormai totale del campionato italiano ed è sicuramente tra i vertici del calcio europeo, è sicuramente una squadra che si presenta ogni anno ai lanci di partenza ormai quasi sempre della Champions League, con l'auspicio di poter far bene, di poter passare la fase a gironi, di poter andare il più avanti possibile. Quindi per giocare nel Napoli bisogna essere per forza calciatori di un certo livello. Forse Lucca anche emotivamente e caratterialmente non è ancora quel tipo di calciatore, fatto sta che le sue qualità sono evidenti, ci sono, è un calciatore forte e per questo ha mercato. Come dicevi tu bene, c'è sicuramente il Bologna, c'è la Lazio che potrebbe essere interessata all'interno della trattativa Ghila, ma ce ne sono altre squadre in Serie A che lo seguono, e ovviamente avendo costi molto alti per tutto quello che ci dicevamo prima, diventa poi complicato, no? Trovare una soluzione. Banalmente, le squadre che possono permetterselo in Serie A, pagare un ingaggio da circa 2 milioni netti, sono poche, non è che sono tantissime. Ecco perché poi si fa fatica a trovare una sistemazione anche per Lucca, però è un giocatore che ha mercato e quindi sicuramente si troverà una soluzione anche per lui.
1: Eh sì, è così, e per questo diciamo così che siamo più concentrati sui rientri, perché è un mercato difficile, e Allegri da questo punto di vista non ha chiuso le porte a nessuno, anche allo stesso Lukaku, che è un giocatore che lui gradiva molto ai tempi di quando allenava la Juventus, quindi questo secondo me crea anche un po' di tranquillità alla società, che sa che ha un po' più di tempo per piazzare. Allegri non ha posto nessun veto su nessun giocatore.
0: Sì, assolutamente, ma è normale che sia anche così, perché comunque è un allenatore nuovo che deve conoscere il gruppo a disposizione. Magari in questo momento noi pensiamo che alcuni calciatori andranno sicuramente via, poi magari nel ritiro cominceranno Allegri e resteranno ancora al Napoli, non lo possiamo sapere, quindi stava San Miro, no? Come si dice in questi casi, bisogna attendere. Io su Lukaku ho un'idea un pochino diversa, onestamente. Io credo che per tutto quello che è accaduto, per la tra virgolette fuga in Belgio per recuperare dall'infortunio, il rapporto ormai non sia più sanabile con il Napoli, ma questa è la mia idea, ovviamente. Per quanto anche ad Allegri possa piacere, e vorrei dire, Lukaku è un giocatore importante, l'abbiamo visto anche nella prima partita del Belgio al Mondiale, quanto incide la sua presenza in campo, lo ha detto stesso Rudy Garcia nella conferenza stampa post partita. il suo ingresso in campo serve già solo per terrorizzare i difensori avversari, perché è una presenza ingombrante quella di Lukaku, quindi sulla qualità del calciatore non si discute, però noi non possiamo neanche dimenticare quello che è accaduto pochi mesi fa, e io credo che non lo abbia dimenticato nemmeno il Napoli, ma questa è la mia sensazione, ovviamente anche in questo caso vedremo.
1: Grazie Pasquale, un abbraccio, grazie sempre.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a Pasquale Giacometti. Ora andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare Luigi Garcia. Ciao mister, come stai? Tutto bene?
2: Buongiorno, sì, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie, anche perché oggi è il primo giorno. Intanto è San Luigi.
1: Auguri, questo te l'avrei detto su.
2: E soprattutto è il primo giorno d'estate, anche se oramai da un mese che è quasi estate piena.
1: Poi immagino che tu sia a Lecce, quindi il tempo lì è un posto paradisiaco veramente per godersi.
2: Al di là della bellezza delle città che hanno in comune Napoli e Lecce, anche come clima non ci possiamo assolutamente lamentare.
1: Ecco, il bel male del mare del Salento. Mister, stavamo parlando prima di Lukaku, che è un giocatore che ad Antonio Conte aveva un rapporto, non so se dire fraterno oppure paterno, da parte di, c'era un legame speciale.
2: Certo,
1: secondo te com'è che si è rotto all'improvviso? Inspiegabile quasi.
2: Beh, sai cos'è? Che anche i matrimoni finiscono, quindi e può succedere, ma io credo che col tempo, anche perché io credo che tutto si può risolvere, no? Soprattutto con il dialogo, e chiaramente loro avevano, mi auguro che avranno anche in futuro un ottimo rapporto, perché Conte ha dato tanto a Lukaku e Lukaku ha dato tanto a Conte, quindi sono due personaggi che hanno vinto soprattutto quando sono stati insieme. E io credo che col tempo poi, se c'è ancora dell'astio, del rancore, poi alla fine sicuramente cambierà. Anche perché io sono dell'idea che nella vita c'è di peggio, ecco, si possono superare questi momenti.
1: Secondo te, tu che lo conosci bene anche ad Antonio Conte, perché dopo due anni è come se si esaurisse l'energia che riesce a dare al club e ai propri calciatori? Perché Antonio è uno che pretende molto dagli altri, ma anche e soprattutto da se stesso. Io credo che alla fine un atteggiamento così intenso possa logorare.
2: Beh, quello sicuramente, perché Antonio è uno che dà il 100% sempre, e d'altronde lui ha l'idea che io poi fondamentalmente condivido, che se vuoi vincere devi dare sempre il massimo in allenamento e in partita, e chiaramente dopo due anni che comunque lui vince sempre dove va, la maggior parte degli anni, cioè vince con le squadre, e chiaramente per vincere vengono spremuti tra virgolette i giocatori, ma io credo che solo così alla fine si riesce a raggiungere dei risultati, ma d'altronde ormai si sa, se hai un allenatore come Conte devi dare il 100% se vuoi vincere.
1: E poi mi viene in mente anche tutto quello che riguarda le esperienze del post-Conte. È successo un po' ovunque dove lui ha allenato. Alla Juventus arriva Max Allegri, vince 5 scudetti, fa 2 finali Champions.
2: Sai quando te ne vai e trovi tutto apparecchiato? All'Inter uguale.
1: Al Chelsea, forse anche in nazionale, diciamo.
2: All'Inter in primis, cioè, e chiaramente lui, vuoi o non vuoi, impronta te la lascia, lui ti prepara la bella tavola apparecchiata, e l'allenatore poi nuovo ci mette poco del suo, secondo me, e trova già tutto bello sistemato.
1: Questo è
2: ma infatti è la cosa che io ogni tanto quando ci sentiamo e ci vediamo gli dico sempre così, cioè, che lui praticamente lascia sempre veramente un tesoro agli allenatori, già le squadre fatte, anche sotto l'aspetto tattico, perché poi oggettivamente chiamano sempre giocatori allenatori che hanno più o meno lo stesso modulo di Antonio, no? E quindi si ritrovano già la squadra pronta.
1: No, esattamente così. Io ti ringrazio davvero, mister, un abbraccio forte, buona domenica e soprattutto Buon anno Massimo, che noi lo sappiamo, grazie, al sud ci teniamo, grazie, più del compleanno.
2: Di cuore. Grazie. A presto, un abbraccio.
1: Grazie, grazie a Luigi Garcia. Ci fermiamo, il tempo di un disco, e poi torniamo col filo diretto. Quindi vi invito a chiamare numerosi 081 546 6873.

0: 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua. Allora, insieme a Gianluca Miranda abbiamo deciso di aprire la linea diretta con voi tifosi. Chiamateci 081 546 6873. Andiamo subito al telefono da Antonio. Ciao Antonio.
1: Carissimo Lucio, buongiorno. Antonio da Roma, come va?
0: Grande Antonio, dimmi tutto.
1: Niente, ho chiamato perché, insomma, a parte per dirti che sei sempre in danno, no? Sei bravissimo, complimenti per la trasmissione. E poi per dire pure, quindi, da come io prima stavo sentendo, penso che sia stato un allenatore, un amico di Conte.
0: Sì, quindi, Gigi Garcia, non so se te lo ricordi, a Lecce giocavano insieme.
1: Sì. E niente, dice, praticamente il Napoli sta facendo, o meglio, De Laurentiis sta facendo lo stesso iter della Juventus, quindi dopo Conte, Allegri, così c'è continuità, quindi è una sorta di continuità, non è una sorta di rottura, tra virgolette.
0: No, ma è così, anche perché, come dicevamo prima anche con altri ospiti qui a Sunday Sport, un ambiente, tra virgolette, stressato da Antonio Conte e dei suoi metodi totalizzanti, con un allenatore invece come Max Allegri, che ha una gestione, diciamo così,
1: più soft,
0: anche se pretende, per carità, però
1: no, certo.
0: Questa potrebbe dare perché...
1: Ma per me, vedi Lucio, per me già sarebbe un successo, no? Dicendo questo, che cavolo dice, a me già sarebbe un successo che non si ripetano 43 infortuni, per me già
0: no, su questo, cioè, ci auguriamo tutti che succeda, ed è anche difficile batterlo questo record, sinceramente.
1: No, anche perché se la proporzione, no? Se l'equazione è meno infortuni più punti, quindi
0: è così. E poi c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare, cioè che la rosa del Napoli è forte, è un allenatore come Max Allegri che veniva da delle stagioni, come dire, un po' in chiaroscuro, compresa questa col Milan, anche se non me la sento di giudicare al 100% perché là a livello societario c'era un disastro, però nonostante questo disastro Max Allegri lo stava ottenendo il risultato in Champions League. Da questo punto di vista devo dire che un allenatore intelligente come Max Allegri guarda la rosa del Napoli e pensa: questa è una rosa forte, io vado subito ad allenarla perché è l'occasione della mia vita per rilanciarmi.
1: Ma io penso che Allegri faccia una richiesta di 2-3 giocatori, non di più, perché alla fine a me quelli che ci manca è quello che non riesco a capire del Napoli. L'unica pecca sulla testa è che non si riesce a prendere un benedetto sostituto di Di Lorenzo. Io questo ancora non è, quindi quando è questo.
0: Guarda, il sostituto di Lorenzo sarei curioso di capire chi è, ma lo capiremo dal...
1: No, in rosa non c'è.
0: No, nel senso capiremo il modulo di Allegri, modulo, perché ti dico, se dovesse essere Calaili,
1: si va a 4,
0: eppure secondo me si gioca a 4.
1: Sì, perché per forza, perché Napoli è stato costruito che gioca a 4, è palese. Poi davanti non lo so, però in divisa a 4.
0: No, confermo dalle notizie che abbiamo, non è una mia opinione, ma da quello che abbiamo raccolto.
1: Io non so nessuno che mi dice nulla.
0: No, però noi ci siamo informati, perché ovviamente quando tu imbastisci alcune operazioni di mercato, Manna cerca di tamponare quali sono alcuni tasselli dove il Napoli potrebbe essere rinforzato, e ovviamente è fatto per, come dire, un disegno tattico che l'allenatore ha in mente. Ad esempio, ti faccio un esempio: Zeballos è un giocatore che il Napoli sta trattando e probabilmente lo chiuderà a giorni, è un esterno tipico del 4-3-3, può giocare a destra, può giocare anche a sinistra, e quindi se lo prendi significa che giochi con quel modulo tecnico, perché altrimenti non spendi 10 milioni di euro.
1: All'angolo vogliamo rilanciare, che facciamo? Giochiamo a 3?
0: Esatto.
1: No, l'angolo ha bisogno di giocare in 4-3-3, deve giocare dove a lui piace, e con Conte purtroppo non gli ha dato la possibilità.
0: No, tutto molto chiaro, caro Antonio, ti ringrazio, ti saluto, abbraccio.
1: Grazie. Saluto pure a Vincenzo se sta in redazione.
0: No, Vincenzo si sta godendo il mare, mi auguro per lui, quindi
1: Ok, un saluto a tutti, ciao, grazie Lucio.
0: Grazie, grazie ad Antonio. E poi nella seconda parte nell'ultima ora di Sunday Sport, ovviamente tracceremo anche quelle che sono le linee programmatiche del mercato del Napoli, capiremo anche quali giocatori potrebbero fare al caso del Napoli, quali sono le trattative un po' più avanzate. Parlavamo di modulo prima con Antonio, l'abbiamo detto, il Napoli dovrebbe giocare col 4-3-3 con il 4-2-3-1 e sono i metodi tattici che meglio si adeguano rispetto ai tanti esterni che è il Napoli, alla coppia di centrocampisti che è il Napoli, come Kevin De Bruyne e Scott McTominay, e addirittura Max Allegri ipotizza un centrocampo con Lobotka centrale, a destra Kevin De Bruyne mezzala, a sinistra altra mezzala Scott McTominay, con due esterni e la prima punta che è Højlund. Quindi sinceramente, se devo immaginarmi questo tipo di Napoli, mi immagino un Napoli molto molto propenso alla fase offensiva. Detto questo, ci fermiamo, linea al meteo e poi terza ora di Sunday Sport.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Vinotti di Trebi Meteo. L'anticiclone continua a garantire spazi assolati in Campania nelle prossime ore, ma il caldo si farà sentire soprattutto nelle zone interne, dove raggiungeremo anche punte di 36-38 gradi, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il clima sarà già molto mite al primo mattino, con minime intorno ai 26-24 gradi, con dei temporali nel pomeriggio. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Terza ora del nostro programma di informazione sportiva della domenica, Sunday Sport. Apriamo la terza ora con Antonio Ottaiano. Ciao Antonio, come stai?
1: Ciao, bene, grazie.
0: Parlavamo di un mercato, quello del Napoli, che è un mercato particolare, sarà immagino un mercato conservativo anche perché Antonio, ci sono tanti rientri e Max Allegri ovviamente non ha fatto grandissime richieste perché li vuole valutare, come è giusto che sia per un allenatore nuovo.
1: Sì, mi vuole valutare, mi sembra un po' eccessivo, che credo che non sta bene le caratteristiche, probabilmente se c'è qualche valutazione da fare, se non è da fare dal punto di vista di condivisione dei momenti, dello spogliatoio, dell'impegno in allenamento, come si pongono rispetto ad alcune tipologie di lavoro, ma credo sia questo, perché non voglio pensare che a lei come qualsiasi altro allenatore di quei livelli non conosce qualsiasi indicatura internazionale, quali sono le caratteristiche, come potrebbe eventualmente utilizzarle o quant'altro. Ovviamente la valutazione su altri aspetti, non quindi prettamente tecnico, tattici, credo.
0: Senti Antonio, dal punto di vista invece delle cessioni, sarà difficile per Giovanni Manna, con tutti questi esuberi, con giocatori che magari le altre squadre che li vanno a richiedere sanno dell'esigenza del Napoli di cedere?
1: Ma sì, ma questo è un po' il rischio è con qualsiasi società che deve liberarsi di calciatori, ma il mercato è fatto di queste dinamiche, no? Come il Napoli in alcune circostanze può approfittare di determinate esigenze di altre società, ma gli potrebbe accadere che venga forzata un attimo la mano su alcune scelte, no? Vabbè, ma questo è il mercato, sono le dinamiche di mercato, no? Non c'è nulla di nuovo in tutto questo. Io l'unica cosa che credo che il Napoli
5: farà sicuramente è quello di un mercato, come tu hai detto, conservativo, perché ha una rosa ampiamente qualificata. Napoli ha calciatori che possono offrire delle alternative tattiche, possono offrire delle opportunità in vari momenti, in vari periodi, quindi non è che debba stravolgere completamente il gruppo squadra, e questo probabilmente è la situazione induce del mercato con pochi piccoli interventi, tra cui anche quello dell'Occino, che alcuni calciatori sono effettivamente di troppo.
0: E poi questo testimonia anche il valore della rosa del Napoli, che ricordiamo è arrivato secondo l'anno scorso, è arrivato primo 2 anni fa, viene dal metodo Conte, che per quanto possa essere usurante ti produce risultati. E quindi Max Allegri, quando ha accettato la proposta di De Laurentiis, ha accettato tutto e sa di allenare un gruppo forte. Forse questa sarà stata la molla principale per accettare il Napoli, una squadra che non ha bisogno di rilanciare, ma è una squadra che è già lì in alto.
5: Ma infatti, mi sembra abbastanza ovvio, no, che la motivazione di Allegri sia questa. Il Napoli è una squadra altamente competitiva. Allegri sa bene che va ad allenare una squadra con delle ambizioni, con una rosa la stessa delle ambizioni, ma credo la stessa motivazione, visto il tempo investe, perché il Napoli abbia scelto Allegri rispetto a qualche altro allenatore, faccia fare il nome di italiano o qualcos'altro, perché il Napoli ha una rosa che non deve ripartire da zero, ci vuole un allenatore che abbia l'esperienza giusta per Giorgina Rossi, che è già in corso delle competizioni importanti. Probabilmente andare su un, tra virgolette, giovane ad esperienza di primissimo piano, quindi entrambi le competizioni, poteva includere in qualche criticità. Il Napoli ha voluto, tra virgolette, giocare sul sicuro.
0: Secondo te perché non piace Max Allegri ai tifosi?
5: No, non parliamo di queste cose, noi ci siamo abituati a sentire una serie di cose in alcuni momenti e in alcune situazioni. Mi viene così in mente che Ancelotti era posto, che era venuto per lanciare il figlio, ma ce ne sono stati tutti coloro. Io vorrei capire realmente quanti sono questi. Noi non dobbiamo confondere l'idea che ha la stragrande maggioranza dei tifosi con quei pochissimi che passano le loro giornate a scrivere sui social. Allora, prego, parliamo d'altro, io non vado proprio a prendere in considerazione cose di questo tipo, proprio perché parlano senza averne motivazioni, conoscenza, per partito preso alcuni. Allegri è un tecnico che ha la sua storia, un tecnico al quale tu potrai eventualmente anche, diciamo tra virgolette, criticare alcuni aspetti, alcuni comportamenti, alcuni campionati, però mettere in discussione allenatore come Allegri, vuol dire Napoli ha preso una cantonata, ma mi sembra proprio non ne vale neanche la pena parlare.
0: È così, poi in corsi e rigori, anche quando arrivò Conte, qualcuno storceva il naso dicendo che era antipatico, e poi abbiamo visto quello che è successo con Conte, che saluta i tifosi allo stadio con i 60.000 del Maradona che invocavano il suo nome.
5: Tra l'altro, lo sappiamo anche nell'ultimo periodo, insomma, Conte come è stato visto, criticato, quant'altro. Ma che sia una critica costruttiva ci può stare, no? Durante un percorso o alla fine di un percorso, ma criticare prima di iniziare mi sembra proprio una cosa fuori luogo. Non ha neanche messo tutto al Napoli, già sappiamo che non è adatto, già sappiamo che giocherà in modo che non è entusiasmante, già sappiamo che non vincerà. Beati voi che siete dei maghi.
0: Grazie davvero Antonio, un abbraccio, buona domenica.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Ottaiano. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Pierpaolo Petino. Ciao Pierpaolo, come stai?
6: Bene, grazie, ben trovati.
0: Sì, siamo ancora a parlare del Napoli di Allegri senza avere l'ufficialità del Napoli di Allegri, però da questo punto di vista Manna sta portando, sta comunque lavorando sul mercato con le indicazioni di Max Allegri. Un giocatore che piace molto è Zeballos del Boca Junior, giocatore che tra poco andrà in scadenza il 31 dicembre e che il Napoli proverà a portare prima in questo mercato, un esterno d'attacco l'ennesimo, e quindi si giocherà col 4-3-3, ci immaginiamo, Pierpaolo.
6: Guarda, io ho sentito la coda dell'intervento di Ottaiano e trovo particolarmente saggio quello che ha detto, perché i tifosi, gli appassionati possono sognare, immaginare il futuro. Noi che siamo un po' addetti ai lavori dobbiamo essere molto laici su questa cosa. Il Napoli ha quasi 50 giocatori in rosa in questo momento e non ha ancora un allenatore che ha preso in mano le redini ufficialmente del club, quindi credo che la prima cosa sarà quella di riuscire a superare una serie di equivoci, anche di equivoci tattici oltre che tecnici, e la valutazione di una serie di giocatori che sono stati scartati per colpa loro, ma anche per una questione di gusto, dal precedente allenatore, che potrebbe invece essere patrimonio della squadra. Quindi è veramente una situazione singolare, quasi kafkiana, no? Quella di ragionare su qualcosa che è assolutamente inesistente. Aggiungo poi che nell'anno del mondiale normalmente il mercato si dilata moltissimo, sono tutti attenti a capire cosa avverrà sul terreno del mondiale, chi potranno essere i protagonisti, magari qualche novità che potrebbe venire fuori all'ultimo momento, ma anche verificare le condizioni di alcuni giocatori in rosa. Io credo che Lukaku e De Bruyne siano due dei più importanti punti interrogativi da risolvere per Allegri. Quindi, sai, io
0: secondo te che cosa immagini? Io immagino che per De Bruyne ci siano dei tentativi fortissimi per farlo rimanere, nonostante qualche frase dal ritiro del Belgio che credo non abbia gradito Conte sicuramente, ma anche un po' il Napoli. Su Lukaku c'è un forte punto interrogativo, anche se mi risulta che ad Allegri piace tantissimo.
6: Naturalmente vanno valutati entrambi di essere ancora protagonisti, però stiamo parlando di due giocatori di valore molto. Quando si parla di giocatori che hanno questa caratura, bisogna
0: molto. C'è qualche piccolo problema con il collegamento con Pierpaolo Petino e tra poco ovviamente risolveremo. La questione è aperta tra il Napoli e Kevin De Bruyne, tra il Napoli e Romelu Lukaku, entrambi giocatori ovviamente sotto contratto ed entrambi giocatori che stiamo guardando al mondiale. Sono giocatori di livello top, top, top. Quindi il Napoli già ce l'ha sotto controllo. Hanno entrambi un contratto molto molto impegnativo. Chissà che cosa succederà, ce lo stava spiegando Pierpaolo Petino. Vai Pierpaolo.
6: No, dicevo, con giocatori di questa caratura bisogna fare valutazioni molto accorte, perché frettolosamente si fa riferimento alla carta d'identità, all'anno che passa, eventualmente a quello che è stato in termini di infortuni. Non si valuta però, questo però lo fanno i tecnici, lo fanno gli allenatori, lo fanno gli addetti ai lavori, il peso specifico che un giocatore dalle doti sia di temperamento che di qualità umane, che di qualità tecniche può dare a una squadra durante, dentro e fuori al campionato. Quindi Allegri, secondo me, davanti a sé ha un patrimonio importante. Se sarà furbo, e questo credo che lo sia, e intelligente altrettanto, secondo me riuscirà a mettere a posto alcune pedine che forse a Conte sono un pochettino sfuggite di mano. E il Napoli del prossimo anno ha bisogno di poche limature, ha bisogno più di conferme. Secondo me in alcuni giocatori ha anche bisogno di sentire la considerazione dell'allenatore, perché al centro è stato messo quest'anno il progetto e nell'intensità dell'allenatore. Credo che siano un po' sfumate invece quelle che sono i desideri dei giocatori di sentirsi un po' protagonisti. Questo Allegri credo che possa darlo,
0: anche perché Allegri è abituato a giocare, a gestire questi grandi campioni, lo fa con il suo modo anche guascone, con un con una carezza ovviamente metaforica. Io ti dico, nell'ultimo ritiro del Milan ricordo quando arrivò Rabiot, lui sospese l'allenamento e si diresse verso Rabiot, lo abbracciò e lo presentò a tutti i compagni con sorrisi e lo integrò subito nel gruppo. Questo tipo di atteggiamento, cosa che lui ha fatto con tutti i campioni che ha gestito campioni non veramente molto difficili, mi viene in mente tra tutti Tevez, Pogba, lo stesso Ibrahimovic ai tempi del Milan, aveva anche Cassano, Ronaldinho, Robinho, cioè a lui piace gestire questo talento.
6: Io parlavo proprio di questo, cioè il cambio di modo, il cambio di metodo, il cambio di approccio nei confronti del patrimonio tecnico della squadra. Diciamo la verità, per quanto fosse e sia un allenatore vincente, grande, Conte è asfissiante.
0: Ma poi per Conte sono tutti quanti uguali, per Allegri no.
6: Appunto, io non so se tu ricordi un'immagine dell'arrivo di Lukaku che Conte accoglie fuori dalla porta della palestrina del centro paradiso, guardandolo quasi di sottecchi, no? Della serie, vabbè, sei arrivato, ma mettiti in forma, ma c'è Lukaku che è praticamente, tra virgolette, il figlio, no? Mm-hmm. È un modo diverso, e naturalmente è un modo che porta dei risultati, però è un modo che alla lunga, secondo me, non può reggere, tant'è vero che Conte, 2 anni non può andare oltre, il terzo non regge, secondo me, perché per il modo proprio di gestire determinati gruppi e determinati calciatori. Allegri è esattamente l'opposto, non sia uno che pretende alla squadra, non sia uno che quando le cose non vanno bene non sia capace di alzare i toni e anche la voce, ma è un modo diverso. Io per questo sono molto contento dell'arrivo di Allegri, perché ci voleva un cambio di tensione, non una tensione inferiore, ma una tensione diversa, e sono molto curioso di vedere lui che cosa sceglierà in questo, ripeto, quasi 50 calciatori. Napoli ha 47 giocatori in rosa, tra i quali appunto da De Bruyne a Lukaku a Vergara, per dire l'ultimo che si è aggregato dal punto di vista dell'immaginario in ordine di tempo, e quindi dovrà agire prima lì. E il mondiale non aiuta, perché il mondiale naturalmente porterà l'arrivo di calciatori molto più avanti, e quindi sarà più complicato ancora creare quell'humus, quel gruppo che serve. Però parlare di mercato, acquisti, cessioni in questo momento, io lo trovo fantasioso, ma è anche giusto che si faccia.
0: No, è giusto anche che si faccia. Grazie per Paolo, buona domenica e grazie sempre.
6: Non so se mi hai sentito.
0: No, ti ho perso a tratti, ti ringraziavo e ti salutavo per l'intervento. Grazie Pierpaolo.
6: Grazie a te, ciao caro.
0: Grazie a Pierpaolo Petino. Andiamo al telefono, c'è Gianluca Monti. Ciao Gianluca, come stai?
7: Tutto bene Lucio, buona domenica a voi.
0: Allora, prima con Pierpaolo giustamente si analizzava il tipo di mercato che farà il Napoli. Sarà un mercato di cessioni, 47 giocatori torneranno, sono tantissimi, verranno valutati per carità in ritiro. E poi parlavamo anche dell'atteggiamento diverso che ha Max Allegri nei confronti dei suoi campioni. Per Antonio Conte tutti i giocatori sono uguali, per Allegri, anche in alcune sue esternazioni, mi viene spontaneo, tu lo sai quanto mi piaccia il basket, il suo ragionamento sul campo di basket, dove quando la palla scotta puoi fare tutti gli schemi che vuoi, ma negli ultimi 5 secondi la palla la danno sempre al più forte, e quel tipo di situazione può essere, diciamo così, anche introdotta nel suo anno di Napoli dell'anno prossimo.
7: Credo assolutamente di sì. Torno a bomba con i 47 tesserati che rappresentano sicuramente un problema per tutti, non soltanto per il Napoli, perché sono tutte rose extra large, quelle di Serie A, e questo rappresenta certamente un bonus, perché poi non solo si parte con tantissimi calciatori per i rispettivi ritiri, ma alcuni restano anche a casa, bisogna cercare di sistemarli e in qualche modo...
0: Abbiamo perso per qualche istante il collegamento con Gianluca. Gianluca, ci sei? Dobbiamo ripristinarlo il collegamento con Gianluca Monti, e quindi sì, perché i 47 calciatori sono davvero tanti, e per Manna sarà difficile. Ricordo il primo anno in cui arrivò anche Cristiano Giuntoli, che poi fu un anno importante per il Napoli di Maurizio Sarri, dove si diceva che il suo compito principale era quello di sfoltirla la rosa, e ci riuscì, e poi furono anche degli anni molto belli, culminati poi con lo scudetto anche di Spalletti. Dicevamo, Gianluca, vendere molto più di...
7: Molto... Ti arrivo per dire che di questi 47 alcuni resteranno anche tra virgolette a casa, verranno sistemati successivamente. Bisognerà fare un tipo di lavoro di un certo tipo da parte non solo di Manna, ma di tutta l'area sportiva del Napoli, ed è un lavoro difficilissimo. Sentivo giustamente che dicevi in preascolto che fu fatto molto bene anche nell'epoca di Sarri, rivalutando poi alcuni elementi, vedi Giorginio per esempio su tutti. Detto questo, e questo sarà l'aspetto più difficile in un mercato che scatta tardi dopo il mondiale, ripeto, è un aspetto che non riguarda solo il Napoli, ma riguarda tante società, perché si sbagliano molti investimenti nel corso degli anni, i contratti restano invece lì cristallizzati, e quindi non è semplice, faccio per dire, trovare una sistemazione all'Instrom di turno. Poi che Allegri sappia rivalutare alcuni di questi elementi, che Allegri possa certamente andare a toccare le corde del cuore, tra virgolette, di alcuni elementi che magari sono sviliti nella loro carriera, ma in qualche modo hanno messo al centro del progetto, su questo dubbi non ce ne sono. Allegri l'ha fatto anche quest'anno con Modric, non vuol dire che poi mettere al centro del progetto alcuni calciatori che magari si sentono per status di dover essere al centro del progetto rappresenti necessariamente la strada giusta, ma che sia la strada che Allegri seguirà io non ho alcun dubbio. Saranno già partite tante telefonate all'indirizzo dei giocatori più importanti della rosa del Napoli, non mi riferisco solo a De Bruyne per intenderci, mi riferisco allo Bosca, mi riferisco ad Anguissa, quindi che i colloqui siano già in corso è la normalità assoluta, anche perché Allegri ha bisogno di sentire da questi calciatori quali motivazioni hanno per restare a Napoli sotto la sua gestione.
0: Facevi il nome di Anguissa, secondo te che farà Anguissa?
7: Ma appunto dipenderà da questi tre fattori, le motivazioni di Anguissa, l'aspetto del rapporto che si potrebbe eventualmente venire a creare tra il nuovo allenatore e questo calciatore, e poi il mercato, perché davvero tutti diciamo ok, è finita l'avventura di Anguissa a Napoli, detto che c'è ancora un contratto che in qualche modo lo lega al club azzurro, che ovviamente sapendo di non avere un contratto lungo con un calciatore importante può pensare, valutare la cessione di Anguissa, ma poi deve arrivare anche l'estimatore, deve arrivare l'estimatore alle cifre che il Napoli chiede per Anguissa e alle cifre che Anguissa oggi sente di meritare di guadagnare. Quindi onestamente, fosse un altro mercato già acceso in qualche modo, avremmo già un'indicazione. Il problema di questo calciomercato, ripeto, che secondo me fin quando non finisce il mondiale, e il mondiale finisce quando il Napoli è già abbondantemente in ritiro a Di Maio, sta quantomeno iniziando il ritiro di Di Maio, sinceramente faremo fatica ad avere indicazioni di sorta su calciatori che poi rappresentano l'ossatura del Napoli, perché chissà, al netto di qualche prestazione non eccelsa nell'ultimo periodo, rappresenta uno di quei calciatori che da anni è la spina dorsale della squadra.
0: E poi invece, sempre tornando al ragionamento che facevamo con Max Allegri, viene da questa stagione col Milan che è di difficile interpretazione. Gianluca, io lo dico sempre, perché il Milan era partito con delle ambizioni, però in sede di costruzione della squadra era una squadra, secondo me, non all'altezza di dominare questo campionato, così come spesso si diceva. Torna Allegri, il Milan non ha le coppe, potrebbe vincere così come ha fatto il Napoli di Antonio Conte, perché non la vedevo attrezzata. Nonostante questo, tranne la prima giornata di campionato contro la Cremonese e l'ultima giornata contro il Cagliari, il Milan c'è sempre stato in Champions League, non andava in Champions per un punto, e in più mi viene da pensare che il Milan ha vinto, fatto bene praticamente in tutti gli scontri diretti, e questo secondo me è una cartina al tornasole molto importante per valutare come Allegri prepara le partite. Poi se vogliamo valutare anche le ultime 10 giornate con 6 sconfitte su 10 partite, là forse significa che davvero qualcosa anche a livello societario, di rapporti tra società, squadra, allenatore, staff tecnico, si era guastato. Però per come prepara i grandi come ha preparato i grandi appuntamenti Max Allegri col Milan, sono fiducioso anche per il futuro napoletano di Max.
7: Hai toccato tanti aspetti. Secondo me Milan era una squadra che davanti aveva veramente poco, cioè con questo Leao e con Pulisic più o meno a mezzo servizio.
0: Pulisic nel 2026 ha segnato solo un gol, parliamoci chiaramente.
7: Sì, e molto spesso è stato indisponibile, davanti aveva davvero poco il Milan. Detto ciò, aveva poco, ma quel poco sarebbe potuto bastare per arrivare in Champions? Probabilmente sì. Ovviamente le stagioni girano per episodi come quelli legati all'ultima partita con Cagliari, come giustamente dicevi tu, alla prima partita con la Cremonese. Ciò non vuol dire che non si possa dare un giudizio sull'ultimo Allegri, che non è soltanto quello dell'ultimo anno di Milan, è un Allegri che negli ultimi anni sicuramente ha tracciato una linea, una strada, che è quella della qualità dei giocatori come in qualche modo stella polare del suo calcio. Giusto o sbagliato che sia, lui lo ha detto ripetutamente, lo ha chiarito proprio nei rapporti con alcune di queste stelle che magari hanno in qualche modo generato anche poi i successi dell'Allegri precedente a quello di questi ultimi anni. In qualche modo darsi, votarsi alla causa delle stelle non deve rappresentare necessariamente trincerarsi dietro queste stelle, vuol dire cercare di approfittare delle loro qualità e di metterli in condizione di rendere al meglio. Così Allegri ha vinto, così Allegri secondo me potrà vincere anche con il Napoli. Il Napoli è una squadra molto più forte del Milan di Allegri, quindi hai preso un allenatore che con squadre forti ha sempre fatto molto bene. Negli ultimi anni le squadre che Allegri ha guidato secondo me sono state meno forti di quelle che guidava in precedenza, e magari lui non ha rappresentato quel valore aggiunto, quindi stiamo a vedere. Io ho molta fiducia.
0: E poi storicamente Allegri i giovani li fa giocare, è un'altra cosa importante, gli dà.
7: Il Napoli non è una squadra giovane. Io sono più fiducioso sull'Allegri che con i campioni che ha il Napoli fa bene, come ha fatto sempre bene con tanti campioni. Con meno campioni e più giovani, sinceramente secondo me Allegri fa un po' più di fatica. Che poi faccia giocare Bastesaghi, perché
0: no, ma mi riferivo anche al Diz, ai Miretti nella Juve.
7: Sì, il Diz gioca, anche se allena un allenatore diciamo di livello diverso di Allegri, perché ha qualcosa di speciale. Dico sempre Bastesaghi, lo stesso Miretti, tutti buoni giocatori, per carità, giocatori che non spostano gli equilibri, li spostano nel calcio italiano ancora Modric, De Bruyne, McTominay e chi più ne ha più ne metta, i giocatori che poi magari al mondiale non sono stelle di prima grandezza, ma con questi giocatori Allegri può fare grandi cose, perché le ha sapute fare in passato. Ripeto, se Allegri oggi andasse ad allenare il Genoa, io preferisco De Rossi a Genoa. Se deve allenare il Napoli, probabilmente Allegri lo giudica.
0: Grazie davvero, un abbraccio e buona domenica, Gianluca. Grazie a Gianluca Monti del Mattino. Ci fermiamo, il tempo di un disco, e poi torniamo.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Sunday Sport, il programma sportivo della domenica. Oggi non c'è Susi Fiorillo, ma ovviamente tornerà domenica prossima, e quindi vi invito anche a scriverci al 342 00 00 100, perché insomma dobbiamo ricordare anche gli appuntamenti della settimana. Vi ricordo che da domani già tornerà alle ore 9 il bar dello sport con il nostro Gianluca Vigliotti, poi a mezzogiorno Diego C'è con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior, alle 13 ovviamente Radio Gol con Walter De Maggio, alle 18 Paolo Del Genio, invece alle 19 ci sarà il calcio della sera con Emanuele Calaiò, assolutamente imperdibile. E perché poi dobbiamo ricordare anche che effettivamente sarà, come dire, una stagione da raccontare, un calciomercato difficile da raccontare, anche perché, come dire, con tutti questi giocatori da vendere, soprattutto senza neanche avere l'ufficialità rispetto al come dire, ufficialità di Max Allegri come allenatore del Napoli, faremo degli altri ragionamenti. Sempre forza Napoli, cura azzurro. Per me Max Allegri mi piace, è simpatico, questo è il messaggio di Giuseppe Barbella di Napoli. Allora, sulla simpatia di Allegri, che non dovrebbe essere, come dire, un criterio di giudizio rispetto al giudizio di un allenatore, io dico che è molto simpatico. Secondo me il napoletano lo apprezzerà, ha questa sua verve toscana, con freddure, battute, anche un po' permaloso, però credo che, e poi piaceranno anche i suoi atteggiamenti focosi, perché quando li vedi contro, tutti quanti ricordano, vedo tanti video postati sui social di quel battibecco che ebbe con Allegri quando allenava il Cagliari, però è uno di quegli allenatori che quando allena la tua squadra vai tutta dalla sua parte, perché sa, come dire, comunicare questo tipo di situazioni. Quindi dico aspettiamo prima di giudicare Max Allegri, e se, molti di quelli che dicono che è antipatico sono convinto che si ricrederanno anche sul suo carattere. Non so se ha avuto modo di conoscerlo personalmente. Gigi Pavarese che ha il telefono con noi. Ciao Gigi, come stai?
1: Buongiorno, anzi ciao, buon pomeriggio.
0: Oggi è San Luigi, auguri sul suo carattere. Non so se ha avuto modo di conoscerlo personalmente. Gigi Pavarese che ha il telefono con noi. Ciao Gigi, come stai?
1: Buongiorno. Anzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Oggi è San Luigi, auguri Gigi.
1: Grazie.

0: come dire, lo è spigoloso, però quando sta nella tua squadra questi difetti diventano pregi, non so se sei d'accordo.
1: Guarda, io sono stato d'accordo con la scelta di Max, perché non è altro che un segnale di continuità su quelle che sono le intenzioni e le direttive della proprietà, perché con Conte si sono gettate le basi dove praticamente ci hanno portato alla conquista di uno scudetto, di una Supercoppa, di una stagione, nonostante i tanti problemi tra infortuni, decisioni arbitrali e via dicendo, comunque ci ha portato al secondo posto, e non era facile, assolutamente, lo sapevamo dopo l'esperienza vissuta dopo la conquista del terzo scudetto primo dell'era De Laurentiis. E credo che comunque Max sia ben conscio delle linee, della strada già tracciata precedentemente dal suo predecessore. Noi non possiamo che augurarci che possa proseguire lungo questa strada e ottenere almeno la metà dei successi che ha ottenuto con la Juventus quando ha sostituito Conte. Saremo già molto felici.
0: Ci scrive Dino Brasiello: mi sono divertito a comporre un organico impostato col sistema di 4-3-3 tenendo conto dei criteri di massimo 25 in rosa, 4 formazione italiana, 4 formazione vivaio, under 21 illimitati, quelli che sono poi i parametri della composizione della squadra, che però poi dopo ci arrivo, Gigi, perché tu sei un dirigente sportivo di grande esperienza. La UEFA dovrebbe cambiarli questi criteri, perché altrimenti poi tanti giocatori rimangono fuori rosa. Secondo me si potrebbe ampliare la rosa, soprattutto poi abbiamo visto il Napoli quest'anno 47 infortuni, ma tutte le squadre hanno tanti infortuni con l'intensità di questo calendario, quindi mi sembra poco. Comunque ti continuo a leggere il messaggio di Dino. Meret, secondo portiere Contini. Di Lorenzo, alternativa Norton Caffi, poi Rachmani, Bokema, buongiorno, Gutierrez, questi difensori, De Bruyne, Lobotka, McTomi, Neres, Hojlund, Santos, e questo poi ci sono Raio, Pereira e Baridò dell'Under 21, quindi praticamente non ci sono acquisti, e questo potrebbe essere il valore aggiunto di Allegri, che può fare con quello che ha in casa senza chiedere la luna.
1: Può fare con quello che ha in casa, ma soprattutto credo che abbia l'obbligo di cercare praticamente di ritrovare quegli equilibri con alcuni calciatori sui quali la società ha investito tantissimo, è che bisogna ricondurre sulla retta via.
0: Tipo,
1: lo sappiamo, Luca, Lang sono giocatori cui che per un motivo che per un altro l'anno scorso si è investito tantissimo e che purtroppo non sono riusciti, chi per un motivo chi per l'altro, a rimanere nelle grazie di Conte, che sicuramente aveva dato il suo benestare per questi investimenti da parte della proprietà.
0: E certo, poi ci scrive un altro amico: buongiorno Lucio, io credo che Allegri sia antipatico per tanti napoletani perché è un vincente ed ha vinto tante volte contro di noi, per me dà massima fiducia con questa squadra e soprattutto a presidente e società, ottima scelta, un bacio da Ravello, Vittorio, Raffi e Clou. E questo pure potrebbe essere un tipo di situazione. Molti dicono che è antipatico, però poi alla fine forse proprio per questo è il motivo.
1: Io dico a coloro i quali stanno battendo questa strada dell'antipatia, della mancanza praticamente di adeguatezza con l'ambiente, andatevi a vedere il curriculum di Max. E poi fatemi sapere.
0: Anche quelli che dicono vabbè, ma con la Juve teneva tanti campioni, ma anche con i campioni non è facile vincere, bisogna saperli gestire, bisogna dosarli, anzi avere tanti campioni.

0: Maggiori c'è, cioè, spesso tanti allenatori falliscono.
1: Ci sono allenatori che sono proprio adatti a, per la loro capacità, per il loro carattere, per gestire determinati giocatori. Ci sono allenatori bravi che praticamente purtroppo non riescono a dialogare, non riescono a farsi accettare da certi giocatori, ma credo che da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, perché Allegri è un grande allenatore.
0: Tu punteresti su Lucca per l'anno prossimo?
1: Ma io credo che bisogna farlo gioco forza, proprio per il discorso che facevo prima, perché è un investimento importante e che la società non può permettersi di gettare alle ortiche quanto investito.
0: Sì, oppure la soluzione del prestito potrebbe essere
1: questa è una soluzione che poi dovranno, nell'eventualità il ragazzo ancora una volta per motivi caratteriali non riuscirà ad ambientarsi, a farsi e a rendersi conto che è arrivato in una piazza esigente, ma sì, d'accordo, come tutte, però sei a Napoli. Senti, e sei stato già baciato dalla fortuna, adesso devi dimostrare di valere Napoli. Senti, e lui ha qualità importanti che lo avevano posto all'attenzione di molti. Voglio ricordarvi che un anno fa c'era la coda, questo ragazzo, e credo che è arrivato a Napoli soprattutto per i grandi rapporti di De Laurentiis con la famiglia Pozzo.
0: Eh sì, senti Gigi, l'ultima volevo fartela sui mondiali. Spesso, diciamo, i mondiali erano forieri di piccole scoperte. I club guardavano il mondiale e magari andavano a prendere giocatori non conosciuti al grande pubblico, ma che poi si sapevano.
1: Questa doveva essere, diciamo, maggiorata questa tua sensazione, visto che sono diventate tante le squadre che partecipano ai mondiali, ma al di là poi.
0: C'è qualcuno che ti ha colpito? C'è qualche giocatore che ti ha colpito, non tra quelli super big?
1: No, no, è chiaro che comunque per vedere la prima partita i tre gol di Messi fanno piacere, fanno sensazione, che è chiaro quella, però devi anche considerare l'avversario che aveva di fronte. E adesso, diciamo, mondiale credo che va considerato dalla fase successiva, al di là della grande sorpresa dell'eliminazione della Turchia, che io personalmente ero convinto fosse una squadra per la qualità di alcuni componenti della sua rosa, per come era arrivata, si era qualificata ai mondiali, ero convinto che sarebbe stata potevamo considerarla tra le sorprese del mondiale, e lo è stata, perché l'eliminazione è veramente una sorpresa maggiore rispetto a quello che poteva essere con la continuazione del cammino.
0: È così, è così. Grazie Gigi, un abbraccio, ancora auguri.
1: Grazie a voi, grazie. E buon San Luigi a tutti coloro i quali festeggiano oggi.
0: Grazie, ciao, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie a Gigi Pavarese, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Giampaolo Saurini, ciao mister, come stai?
2: Bene, bene, abbastanza bene. Un saluto a tutti.
0: Prima parlavamo dei mondiali con Gigi Pavarese, se c'era qualche giovane che si era messo particolarmente in evidenza, però per quello che ci riguarda, poi spesso con te abbiamo anche affrontato questo discorso dei giovani che purtroppo in Italia trovano pochissimo spazio. Domani ci saranno le elezioni federali, probabilmente vincerà Malagò. Secondo te potrebbe cambiare qualcosa a livello di politiche giovanili?
2: Ma io sinceramente me lo auguro. Io mi auguro che chi si insiederà in Serie A potrà comunque fare delle riforme per poter cercare di poter cambiare qualcosa nell'ambito anche dei settori giovanili.
0: Chissà se magari Malagò o Abete guarderanno al grande movimento, però bisogna anche, come dire, delegare e affidarsi a chi ha delle idee per poterli rilanciare. Poi da un altro punto di vista vediamo Palestra, grande stagione al Cagliari, per carità, però era un giocatore di proprietà dell'Atalanta. Noi spesso abbiamo in passato, soprattutto più che adesso, perché l'Atalanta ha cambiato un po' filosofia, elogiato alcuni settori giovanili che erano capaci di produrre grandi giocatori, però Palestra è dovuto andare in prestito al Cagliari, non ha mai giocato tra virgolette con l'Atalanta, e adesso viene venduto a 50 milioni di euro. Di Vale, secondo te?
2: Sì, ma sì, ma queste sono comunque situazioni che possono anche starci, nel senso che l'Atalanta comunque è un settore giovanile che ha tirato fuori moltissimi talenti, e su questo giocatore magari, che ne so, nel ruolo che aveva erano coperti, e quindi se restava dentro casa non veniva valorizzato perché non giocava, e l'hanno mandato a giocare fuori. Adesso comunque è comunque sempre di proprietà dell'Atalanta e fanno una plusvalenza comunque notevolissima. Il discorso non è la prima squadra, il discorso è sotto. È questo che bisogna capire, perché poi se uno si consacra a Cagliari come ha fatto Palestra e come sta facendo Gaetano, è comunque un giocatore che rientra nel Movimento Italia. Mo adesso che giochi nel Napoli, che giochi nel Cagliari, che giochi nell'Empoli, cambia poco. Il discorso è che riesce a tirar fuori questi giocatori e li metti in ottica nazionale, in ottica grande calcio. Questo è il discorso di base. È naturale che per fare questo devi sottolavorare in una determinata maniera.
0: Che poi allora a questo punto mi viene in mente il discorso Vergara. Vergara ha giocato benissimo il mese di gennaio, quando il Napoli aveva tantissimi infortuni, e anche lo stesso Antonio Conte in una conferenza stampa lo disse: ma se non si facevano male Lobotka, Gilmour, Anguissa, fece una lista di tutti quei giocatori che in quel periodo erano rotti, Vergara non avrebbe giocato. Però Vergara, che non è neanche più giovanissimo, sfruttò bene quell'occasione, e mi viene in mente che a questo punto, che ai giovani almeno un'occasione bisogna dargliela, poi spetterà anche a loro mettersi in evidenza.
2: Ma assolutamente sì, questo però è il discorso identico a Palestra e a Gaetano, cioè nel senso che se tu devi rimanere a Napoli in una squadra infarcita di nazionali, di campioni, di gente di un certo livello, e per giocare devi aspettare il miracolo perché si devono formare 6, 7, 10, 12 giocatori, a questo punto io credo che per il bene del ragazzo, per la crescita del ragazzo, forse è meglio andare a giocare in un'altra squadra che non ha la caratura magari del Napoli, però che ti fa mettere in evidenza le tue immense qualità. E questo potrebbe essere un discorso anche futuristico, nel senso che i giocatori come Vergara hanno bisogno comunque di esprimersi e di maturare. Se non succedeva quello che è successo, Vergara probabilmente quest'anno avrebbe perso un anno.
0: Chi gli consiglieresti di rimanere a Napoli e andare via?
2: Ma Vergara adesso in questo momento si è abbastanza consacrato, quindi è comunque un giocatore che se rimane a Napoli verrà preso da Allegri in considerazione per giocarsi la maglia da titolare. È evidente che poi dopo bisogna anche vedere il Napoli che intenzioni ha, perché se ti arriva come leggevo, come leggiamo, una squadra che ti offre 25-30 milioni, è anche difficile poter dire di no a una cifra del genere, che magari ti consentirebbe di inserire un altro tassello in una situazione, in un posto magari dove tu hai più bisogno. Bisogna vedere un po' le strategie della società, però Vergara comunque ormai è diventato un pezzo molto ambito del mercato italiano.
0: Un abbraccio forte, Giampaolo, grazie sempre mister.
2: Grazie.
0: Buona domenica.
2: Grazie a voi, buona domenica.
0: Grazie a Giampaolo Saurini. Vi ricordo nel rush finale di Sunday Sport, dedicato anche a voi amici che ci state guardando o ascoltando, 081 546 6873 se volete parlare in diretta a Kiss Napoli. Ci fermiamo, è il tempo di un disco e poi torniamo.
3: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
5: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, 0815466873, se volete parlare in diretta qui a Kiss Kiss Napoli. Però a questo punto su Vergara coinvolgo anche il nostro Gianluca Miranda in redazione. Gianluca, è una questione abbastanza anche filosofica, provare a valorizzare quello che riesci a produrre col tuo settore giovanile, però sapendo anche che in una piazza come Napoli, che è abituata ai grandi obiettivi, è una realtà consolidata del calcio mondiale, non puoi, come dire, permetterti di aspettare i giovani. E in questa situazione si va a inserire il campionato di Antonio Vergara, che l'anno scorso ha saputo sfruttare le proprie chance. Purtroppo per lui questa fascite plantare lo ha bloccato proprio sul più bello, e chissà se il Napoli deve puntare su Vergara oppure provare ad accettare qualche offerta, visto che il Como di Fabregas, sappiamo, è molto molto intrigato da Vergara, e sappiamo anche che probabilmente non riuscirà a trattenere un talento pazzesco come Nico Paz.
8: Ma guarda, ti dico, Lucio, secondo me, innanzitutto buona domenica a tutti, buongiorno a te, buongiorno anche a Nelino Iorio in regia che ha curato la parte tecnica. Per quanto riguarda il discorso Vergara, noi anche con Diego, Lucio, durante la settimana lo abbiamo approfondito più e più volte. Secondo me Vergara è un gioiello del Napoli, un gioiello da tutelare, prima di tutto per un discorso di crescita, e lui è nel pieno della crescita, è un calciatore che può crescere veramente tanto ancora, potenzialmente il suo valore di mercato può aumentare tanto. Sappiamo quelli che sono i valori di mercato oggi, che sono un pochino, come dire, sopravvalutati, no? Rispetto a quello che è la reale corrente del mercato che dovrebbe essere. Però, perché facciamo sempre il paragone con un altro giovane che è Palestra, che ha fatto benissimo, sicuramente ha avuto più minutaggio di Vergara con la maglia del Cagliari. Però insomma, io secondo me, se Palestra vale 50 milioni, Vergara ne vale almeno 40. Io credo che Vergara l'anno prossimo, per come la penso io, ne può valere anche 60. È un calciatore che è nel pieno della crescita personale. Allegri è un allenatore che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, secondo me, nel corso della sua carriera. L'abbiamo visto con Bartesaghi, l'abbiamo visto con tantissimi calciatori, anche alla Juventus nella sua precedente esperienza per tanti anni sulla panchina della Juventus. Sa unire l'utile al dilettevole, sa avere un mix di calciatori giovani ma esperti, perché vediamo, al Milan si era fatto prendere Modric, poi alla fine si era fatto prendere anche Stupinian e ha scelto di schierare Bartesaghi. Insomma, lui riesce secondo me a far coincidere tante cose. Per quanto riguarda il discorso Vergara, Vergara è un calciatore che deve essere tutelato, deve essere messo sotto una campana di vetro. Ha avuto un infortunio, per quelle che sono le notizie in nostro possesso, anche un pochino per colpa di chi l'ha seguito, in minima parte, perché poi soltanto chi non fa non sbaglia, noi lo diciamo sempre, gli errori ci possono stare. Evidentemente nel Napoli, dal punto di vista medico e della preparazione, in questa stagione ci sono stati tanti errori, perché se due indizi, come si dice sempre, fanno una prova, il Napoli ne ha più di 15, anzi quasi 20 di indizi che evidentemente fanno una prova che qualcosa è stato sbagliato. Vergara fa parte di qualche errorino che è stato commesso nella passata stagione. Secondo me, ripeto, va tutelato, va messo in una campana di vetro e va protetto, perché è un talento del Napoli, non solo diciamo in porta dal punto di vista numerico e per quanto riguarda il numero dei giovani che devono essere obbligatoriamente presenti in rosa per le regole che ci sono in Serie A, e quindi io credo che Vergara debba essere un punto di partenza del Napoli nella prossima stagione.
0: Però Gianluca,
8: può rappresentare secondo me una figura emblematica del Napoli di Massimiliano Allegri.
0: Però Gianluca, immaginiamoci un Napoli che possa giocare col 4-3-3 o anche con il 3-4-2-1,
8: sì.
0: E diciamo lo slot di Antonio Vergara è quello di di giocare in alto a destra in avanti.
8: Sì.
0: Ora, in quello slot, il Napoli ha in teoria Politano, Neres, Vergara, ha potenzialmente anche De Bruyne, ha Neres e potrebbe arrivare anche Zeballos, visto che la trattativa è molto avanzata.
8: Sì.
0: E bisognerà fare delle scelte, magari anche dettate dal mercato. Io per questo dico che cosa bisogna fare se dovesse arrivare un'offerta di 25 milioni, non 40, per Vergara. Ci devi pensare e probabilmente devi venderlo, nonostante il fatto che io sia un innamorato di Vergara. Poi, per carità, se dovesse arrivare un'offerta per Neres, valuti Neres, se dovesse arrivare un'offerta per, dico, Politano, valuti Politano, perché in quella zona c'è un grande affollamento.
8: Hai ragione, io però ti dico che nella scala delle come dire, delle priorità, per quanto mi riguarda, se fossi io, per fortuna non lo sono, ma se fossi io il direttore sportivo del Napoli, metterei in cima Antonio Vergara e sacrificherei molto di più uno come Politano, uno come Neres, ma non perché magari oggi sono più avanti, no, nel tasso tecnico eccetera, nei valori in campo, Neres, Politano eccetera, però io credo che potenzialmente, se è un Napoli a maggior ragione che si deve svecchiare, che deve diminuire il monte ingaggi e tutto, precedenza assoluta, per quanto mi riguarda, ad Antonio Vergara, che secondo me, ripeto, rappresenta il presente e il futuro del Napoli. Ma questa è semplicemente una mia idea. Poi certo, le valutazioni si devono fare, si faranno, e perché no, potrebbe, diciamo, andare in fumo anche qualche pezzo da 90 per esigenze del mercato e per cercare di ristabilire quello che è stato, diciamo, il modus operandi del Napoli passato, che ha portato poi il Napoli a vincere due scudetti.
0: Nel frattempo, notizia dell'ultima ora, la Sampdoria pensa a Bernardo Corradi come allenatore, quindi essendo un ex collaboratore di Max Allegri, e si diceva, insomma, che potesse venire qui a Napoli a dargli una mano nello staff tecnico. Vedremo anche questo tipo di situazione, se Corradi preferirà venire a Napoli con Max oppure giocarsi la panchina da primo allenatore alla Sampdoria, società super prestigiosa. Detto questo, io ringrazio Gianluca Miranda, che ritroverete tra qualche istante alla lettura dell'ultimo giornale radio, e poi ringrazio e saluto anche Nello Iorio, che si è diviso tra regia audio e regia video. Vi auguro una splendida domenica, ciao a tutti!

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Questa notte un algerino di 53 anni è stato colpito alla spalla destra con un'arma da taglio. Sarebbe accaduto in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza all'ospedale Pellegrini, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne sarebbe stato ferito durante una rapina dopo essersi rifiutato di consegnare il borsello, poi portato via. I malviventi, un gruppo di giovani, sarebbero poi fuggiti. Indagini sono in corso. Ancora la cronaca: i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish, 13 di cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, oltre ad essere stata nascosta in casa, è stata trovata all'interno di un altarino religioso. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, arrestato e ore domiciliari in attesa di giudizio. Hanno 18 e 19 anni due giovani finiti con lo scooter contro i cassonetti dell'immondizia in piazza Sant'Antonio a Sant'Antimo e sono stati denunciati dai carabinieri di Grumonevano per resistenza pubblico ufficiale. E notte una pattuglia impone l'alt al veicolo guidato dal 18enne. Piuttosto che rallentare, fermarsi e consegnare i documenti, il giovane accelera e fugge. Non percorre molta strada e i carabinieri non faticano molto ad inseguirlo. Medicati sul posto dal personale del 118, i due sono stati denunciati e lo scooter finito contro alcuni cassonetti è stato sequestrato. La chiusura con lo sport: il calcio, sarà la settimana decisiva per Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese è pronto a liberarsi dal Milan tra lunedì e martedì. Subito dopo sarà ufficializzato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e buona domenica.

0: un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discuored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ci lasciamo, poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

0: prodotti freschi a prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: scattando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
3: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
4: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Outlet, Outlet, Outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alle porte,
1: bueno.
0: No?
1: Tu sai che

0: venite da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20.
1: Con Manuel Tu.

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos, cómo funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e voi che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo, Oscar, el Gino, salutami a Gino, che bello il programma, se lo escuchò.
1: Salutiamo Gianluca che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, a lui gusta bailar
1: mucho. Ti invitiamo ad ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ma ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callao.

0: questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: Il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: compleanno di Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta tutte le sue canzoni precedenti, sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali, e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel casotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo su Ocean Drive, venitici a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e sui pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica latina.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Otra.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no, no, no, poco.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: Latina.
1: Infatti ragazzi siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della Repubblica.

0: righe.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Wild West Guerra, che è stata la bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92, pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Wild West Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, è quasi, sì, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, ¿sabes? También
1: próximamente,
2: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Wild West Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny. Con

0: mande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va?
2: Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del Gran Combo del Puerto Rico.
2: Sì, Nueva York.
3: Veramente è stata una bellissima canzone.

0: Vanilla Vargas, que vivono qui a Miami.
1: Dante Vargas, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con Suonare la Carusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne ha approfittato poi un grandissimo.

0: l'abbiamo ritrovata ancora mentre ascolta Momento Latino, ne approfittiamo per salutarla.
1: Sì, saluto. Io mi acuerdo che ella vino quando yo, a mis inicios de DJ, en el 90 o en el 89, estaba el Tropicana de Cuba, también trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia, ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no, che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamerica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una bellissima

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: ti prepari e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sección

0: Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: band, molto belle, molto belle. Delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi.
1: È da... un DJ produttore.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma, è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati al numero 4.
1: Con Maite, con questa ricca bachata.

0: come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Così dice, sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come ti dici?
1: Vabbè, in spagnol si dice mamacita. Mamacita. Bellissima, che mamacita stai passando. In napoletano io le dice, ah, bonazza.
0: Bonazza, vabbè, questo è un po' il romano, chiaramente, non tanto il napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos!

0: il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí muy humilde.
0: Molto, molto.
1: Bella
0: ma
1: persona.
0: Sono tutti molto umili, grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui a Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con My San Miguel.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.